0: meglio.
1: Ciao Peschiera. E non abbiamo ancora fatto niente, pensa un po' te. Oh, che serata meravigliosa. Salutiamo subito le telecamere di Radio Liscio e assolutamente anche Prima Antenna questa sera. Sicuramente ne vedremo, ne sentiremo delle belle. Io il mio solito consiglio, che tanti amici, veramente tanti amici questa sera sono qua con noi, io do sempre: rimanete sintonizzati sul buon umore, la festa viene meglio, e ricordatevi sempre che un sorriso ammazza la paura. Buon ballo, buon divertimento, buon ascolto.

cumbia. Eccoci qua. Allora partiamo subito con un brano dedicato al mio amico Aldo e Degliana, l'isola che non c'è. Cumbia, eccola qua. Hey, dedicatissimo a Degliana.

0: e non è un'invenzione.
1: E neanche un gioco di parole. Se ci credi ti basta, perché
0: poi la strada la trovi tale.
2: Romeo Natarella,

0: Foxe.
1: Luca Panama. E partiamo col primo giro di liscio ed è mazurka, botta e
0: risposta esatta.

0: Attenzione, dico 3, dico 2, dico 1, si gira.
1: E se lo dice lui?
0: Puoi crederci. Gira.

0: fatta e risposta.
1: Andrea Dagnano, Andrea Mirci. E andiamo con Andrea Mirci e il suo valzer Zingaro.
0: Un classico, eccolo qua.

0: Zingaro Valzer,
1: Andrea
0: Mirci. E andiamo con l'altra Andrea, io ho tre Andrea, scegliete quello che volete. Andrea Dagnano, il suo clarinetto, la preferita per voi. Mazzurca.

0: preferita.
1: La mia preferita. Andrea Dagnano, senti, tu col cappello bianco.
0: Dimmi.
1: Hai voluto la bicicletta?
0: Sì.
1: E allora, tempo di polca, pedala.
0: Pedalo,

0: alla bicicletta? Alla bicicletta.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie.
0: Allora cambiamo genere.
1: Andiamo, sì,
0: andiamo con un bel tango, un tango con il
1: pronti, tangheros, eccolo qua.

che un applauso ai Tangheros. Andrea Mirci, grazie. Sotto il cielo della Peschiera si è creato questo momento romantico. Sogna D'Angelo col suo valzer lento, l'amore che vuoi, tutto per voi.

l'amore che vuoi. Sonia D'Angelo. Alla chitarra Romeo Natarella.

0: Sonia D'Angelo.
1: L'ora che vuoi, grazie.
0: Allora io adesso devo fare una dedica a tutte le cenerentole presenti questa sera. Alzi la mano chi si sente cenerentola. Io. Sulla fiducia, stai zitto, stai. Ti bacio a mezzanotte, tempo di venire.

Grazie, grazie, grazie davvero, grazie. E andiamo con una cumbia del nostro maestro Andrea Mirci. Mistica, mistica. Non era Mizzica, è mistica. Mistica. Allì.

e Gino Boys. Hey! Un saluto ai Gino Boys. Hey! Pronti? 1, 2, 3, 4.

0: mistica, Andrea Mirci.
1: Bene, allora andiamo con un'altra cumbia.
0: Andiamo con un'altra cumbia.
1: Sai chi arriva?
0: No.
1: Druppi.
0: Come Druppi?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ma lui proprio Druppi? Sì, sì, ah, sì, Romeo, sì. Druppi. Ah, olè.
1: Alias Romeo.
0: Ehi. Romeo.

0: Romeo, ma perché hai cambiato le scarpe?
1: Perché io.
0: Io che?
1: No, dico io.
0: Tu cosa?
2: Io camminerò.
0: E allora dillo, no?

0: Romeo, Natarella. Andiamo di Fox, ragazzi, eccolo qua, così.
1: Se te ne vai?
0: Se te ne vai, per me no, rimani qua, dai.
2: Adesso.
0: Sogno d'angelo.

0: 7 ne vai! Fox!
1: Sonia D'Angelo!
2: Grazie!
1: E andiamo ancora con la mazurka, classico dei classici, spacca!
0: Fisa! Una ogni sera!

0: Spacca Fisa,
1: Andrea Mirci.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Allora, in omaggio a Radio Liscio che è dalle parti dell'Emilia Romagna e tutti gli amici che vengono con noi a Gatteo da tanti anni, quanti siete che venite a Gatteo con noi? Un doverosissimo ricordo dei grandi Casadei.

0: Viva Gedeão! Viva la pesquera!
1: Grandi! Grazie! Andiamo con la polca della fucilata!
0: Dedicata a tutti i cacciatori!

Dale, Andrea Tagnano. Allora devo fare? Allora mi hanno detto che mi obbligano, devo farlo? E allora lo facciamo, dai. Signori, dopo tanta allegria, un attimo di raccoglimento per un tango bagnato.

0: Luca Panama e il suo tango bagnato. A presto anche.
1: Grazie.
0: La mazurka asciutta.
1: Piantala. Brivido caldo per voi, Sonia D'Angelo, eccola qua, tutto per voi.
2: Una bella rumba.
1: Signora per voi, Sonia D'Angelo.
2: Una bella rumba.

0: Sonia D'Angelo.
1: Brivido caldo. Grazie, gentilissimi.
0: Allora, sempre gentile richiesta, il cambio di chitarra è doveroso. Maestro Romeo. Signori, la mia kizomba, come

0: Luca Panama.
1: Grazie.
0: Come sabbia.
1: Grazie, meravigliosi. È arrivato il momento di baciarci. Andiamo con la baciata.
0: Baciata. Chi l'ha baciata?
1: E che ne so chi l'ha baciata? Dillo te, non lo so. Sonia D'Angelo per voi, la baciata. Un volo leggero.
0: Proprio quella, sì.

0: cha cha cha.
1: Grazie. Allora, ieri è uscito il video del nostro Alligalli, mettiamoci in fila tutti, bene in fila. 80 voglia. Alligalli, pronti, Alligalli, tutti insieme, pronti, 3, 2, 1.

0: Mambo.
1: Luca Panama.
0: Grazie. Allora. Adesso andiamo con il mio ballo di gruppo. Hasta la vista sui passi del Cico Cico. Siete pronti? Hasta la

Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Say! Grazie! Ma torniamo in Italia con la Tara Andella.

0: Andrea Mirci.
1: E la tarantella chiama Pizzica per forza, è un connubio. Andiamo di Pizzica, allez!

pizzica. Adesso facciamo un gioco, chiudiamo gli occhi, tanto paga lui, ce l'andiamo oltreoceano, il maestro Romeo Natarella e il suo guitar boogie.

Andrea Fuiano alla batteria, il maestro Romeo Natarella, The Guitar Man, Guitar Boogie.

0: Matteo Natarella.
1: Grazie.
2: Prego.
0: Grazie ragazzi. Allora, permettetemi di ringraziarvi dal più profondo del cuore e da parte mia dei ragazzi della meravigliosa serata che ci state regalando. Grazie a tutti voi. Grazie davvero dal più profondo del cuore. E adesso è arrivato il momento di voltare completamente pagina.

0: Luca Panama, i grandi successi della musica italiana
1: e anche oltre. Signori e signori, per voi
2: e che?
0: E a te ti toccano i grandi successi della
1: internazionale.
0: Musica internazionale.
1: Sogno d'angelo per voi. Angel
2: Melody, God.

0: Sonia D'Angelo.
1: Angelo e Melody, grazie, grazie.
0: E per concludere questo meraviglioso momento magico, il sax di Andrea Dagnano, le note inconfondibili della ronda Andrea Dagnano.

questa sera alla Peschiera le magiche note del sax di Andrea Dagnano, le inconfondibili melodie della Ronda, per voi questa sera, solo per voi, Andrea Dagnano.

0: Andrea Dagnano!
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia! Dal 27 al 30 luglio, a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco, i grandi protagonisti della nostra musica. Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia. Rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour, a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube. Radio Liscio.
0: Grazie, grazie ragazzi, grazie davvero. Permettetemi di presentarvi per la prima volta questo brano, che uscirà il video probabilmente per Natale, ma voglio, visto che siete veramente un pubblico meraviglioso, ve lo faccio sentire io, tu e lei. Moderato.

0: Luca Panama.
1: Grazie ragazzi, meravigliosi. Grazie, e andiamo con la cumbia degli innamorati. Signori, per voi Cupido.

Guido Andrea Mirci. E andando per funghi, Romeo ha visto un puffo e ha detto: così celeste. Romeo Natarella, l'incontro con il puffo. Cumbia, così celeste, gli disse Romeo.

0: Grazie.
1: Prego.
2: Allora, visto che sei tutta pelle e oxa, vabbè, è una battuta la mia.
1: Ok.
2: Sogno d'angelo.
1: Cumbia, canzoni di Anoxa.
2: Ancora di cumbia.

0: Sonia D'Angelo.
1: E voi, Anna Oxa.
2: Grazie. Tu col cappello bianco.
0: Ma sempre con me, cioè, dimmi.
2: Tu sei quello che paga.
0: Che lo scemo.
2: Ti piace il ritmo?
0: Porca miseria, se.
2: Ehi, Fantasy.

0: yeah!
1: Oh, yeah!
2: Luca Panama, pazzo Sondi, Luca Panama pazzo, punto.
3: Sì. Signori, la donna che vorrei dedicata all'altra metà del cielo, a tutte le donne, la donna che vorrei, cumbia!

0: Luca Panama.
1: Grazie, dedicata all'altra metà del cielo. Grazie, grazie, grazie davvero. Signori, sei nell'anima, Sonia D'Angelo.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. La bolla africana sta per raggiungere la sua massima espansione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia. Avremo pertanto una giornata di venerdì molto calda. Sulle isole maggiori in Sardegna si potranno toccare anche punte vicine ai 44 gradi, 40 raggiungibili anche al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata. La soglia dei 40 gradi si potrà raggiungere anche al centro, ma solo sull'entroterra adriatico per effetto favonico. Valori massimi solo leggermente superiori al media a nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.
2: Attenzione! Attenzione! Tutti in cerchio, comincia la sfida!

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, buongiorno a tutti, energia contagiosa a mille in questo venerdì 17 di luglio. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio dal sottoscritto, il vostro Alo, e dal nostro super regista Max Quarti, che alza le manone e vi saluta. Carissimi, oggi è venerdì, quindi questo significa che qua passeranno un botto di eventi, perché ho selezionato ancora le ultime festicciole di cui non vi avevo raccontato nulla, e poi bam, ci buttiamo proprio di testa nel weekend che sta per cominciare. Da molte parti, a dire la verità, è già cominciato, complice luglio, i mesi estivi, la festa estiva, insomma già si festeggia in molte zone d'Italia. Venendo a noi, oggi venerdì 17 luglio, e qua finalmente mi beatifico, Sant'Alessio, eccolo qua, vedi, martire. Mi piace un casino l'onomastico, perché il giorno dell'onomastico faccio penare mia moglie, quindi Sant'Alessio, martire, paziente, un santo appropriato. Ma è anche la giornata delle emoji, le emoji, sapete, quelle faccine buffe che mandate sui vostri messaggi. Ecco, oggi è una giornata dedicata pure a quelli. Molto bene cari, direi che ci siamo, vi aspetto qua tra pochissimo, scaldiamo un po' sta pista da ballo con un po' di musica e poi il menù del giorno.

E allora carissimi, welcome back, cominciamo questa giornata insieme che ci porterà in giro per l'Italia in un weekend meraviglioso che si sta aprendo ovunque intorno a noi, tante belle feste, tante manifestazioni, tante cose buone da mangiare ci aspettano. Oggi ci rivediamo tutte, ma proprio tutte le tappe che sono state protagoniste della nostra settimana insieme. In più, mi sono segnato qualche evento di cui ancora non vi avevo parlato, ce ne andremo alla 27ª Sagra della Lumaca in quel di Tricerro in provincia di Vercelli e poi da lì scenderemo a Gavazzana in provincia di Alessandria per la 15ª Sagra del Pesce e del Cortese. Dopodiché faremo un salto alla Sagra della Bresaola, senti come suona bene, in quel di Chiuro, provincia di Sondrio, e poi Sagra del Panigaccio, questa Podenzana, in provincia di Massa Carrara, per chiudere il cerchio. Hai capito? E poi da lì via, boom, un putpurì di feste fino a lanciarci di testa nel weekend. Bene cari, dopo queste belle notizie, tac, arriva la stangata. Si parla di bollette dei condizionatori. Secondo un'analisi di facile.it, partiamo da qua, l'uso di uno split di classe A acceso per 8 ore al giorno costerà in bolletta 146 euro per i 3 mesi estivi. Ma pensavo pure di più, devo dire la verità. E quindi dice di optare per gli A++, se potete comprarveli ovviamente. D'altronde, in sto periodo come fai a stare senza il climatizzatore? Sapete qual è il mio segreto? Io ho fatto il super bonus 4 anni fa, adesso c'ho una marea di pannelli solari e batterie, quindi posso concedermi tutta l'elettricità che voglio, però veramente un problema, fa caldissimo. È tipo sopra dove i climatizzatori non ci sono, adesso non dorme nessuno perché le bimbe sono al mare, noi dormiamo sotto in salotto, belli frescozzi. Comunque cari, il fresco si paga mano al portafoglio in questa super torrida, caldissima estate.

Un po' di saluti arrivati al 331-335-6565. Partiamo da Lele che ci scrive da San Rocco al Porto. Me lo sono andato a cercare perché non sapevo dov'era. È in provincia di Piacenza. Ciao Lele, dice che è in autostrada, ci saluta tutti. Radio Liscio acceso sulla radio, è bravo. Tra l'altro sulla radio potete sentirci e in DAB oppure scaricando la nostra app. Ma ci sono anche amici che ci salutano dal mare e ce ne andiamo in quel di San Vincenzo, sapete, dalle parti di Livorno giù di lì. Eccoli qua, sono Franca e Lorella, due amiche in vacanza che ci mandano una foto. Voilà, stanno facendo colazione al bar. Brave care, buongiorno anche a voi, un abbraccione, vi ringrazio per i complimenti. Bene bene bene, dove vi porto io adesso? Passiamo dai saluti, segnatevelo il numero 331 335 6565, ma anche sui social network perché siamo sempre live. Dicevo, dove ce ne andiamo? Ce ne andiamo a Tricerro per la prima festa di oggi, in provincia di Vercelli, dove si celebra la sagra della lumaca, che è una celebre specialità legata giusto appunto alla cucina contadina e alle tradizioni gastronomiche del territorio. Le lumache, leggo, vengono preparate secondo ricette tramandate con cotture lente e condimenti che ne esaltano il sapore deciso, trasformando un ingrediente povero in un piatto ricco di carattere. Ho presentato e partecipato a tante di quelle feste sulla lumaca che, guarda, sono bravissime, vengono spurgate, vengono trattate, ma anche come vengono alle. Ho un'amica che lo fa nella Lomellina, bravissima, è un lavoro incredibile. E dice, gli stand gastronomici vi aspettano con piatti rustici, profumi intensi e tanti vini del territorio. In un'atmosfera ovviamente molto goliardica, dove tra l'altro si balla anche parecchio. Si comincia stasera con Follia 2000 e quindi si fa un salto indietro nel tempo, si ballano e si cantano le hit degli anni 90. Ma il sabato sera c'è Loris Gallo Orchestra e quindi via in pista tutte le generazioni. Domenica invece i Circo Vino, che sono questi ragazzi che portano in piazza un po' di mix diversi, no? Dai trend dei ballo del momento alla discoteca, e si conclude lunedì sera con la Shari Band. Quindi questo è il programma di quello che vi attende in questa bella festa nella piazza, e tutti i giorni anche tanti menù e tante cose buone da mangiare. Da lì faccio un salto però pure in quel di Gavazzana, rimaniamo in Piemonte, ce ne andiamo però in provincia di Alessandria, dove si tiene un'altra festa molto bella che è la 15ª sagra del pesce e del cortese. Senti come suona bene. Ovviamente siamo nelle colline del Basso Piemonte e qui è quella zona dove un po' la tradizione del mare della Liguria si incontra con il Piemonte. E quindi che cosa si mangia da queste parti? Si associa il pesce fresco accanto al vino bianco autoctono, il cortese, giusto appunto. E quindi un menù fatto di fritture di paranza, spaghetti di vongole, cozze alla marinara e piatti tipici, giusto appunto, della cucina di mare, preparati con maestria e serviti in questo contesto conviviale. C'è il cortese poi che accompagna il tutto con ovviamente le sue note delicate. Il tutto si svolge in piazza, quindi nella zona della piazza, si comincia alle ore 19. Bisogna prenotarsi ovviamente, serata che vai, poi insomma c'è chi ti farà ballare. Ecco, alla, c'è tutto il programma online. Va bene cari, a tra poco, abbiamo toccato le prime due tappe e vediamo cosa ci riserva il futuro, sicuramente qualche bella canzone.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Un saluto a Gise, ciao Gise, ci scrive da Palermo, in vacanza con la famiglia, ciao, un abbraccione, Radio Liscio sempre con noi e ci fa un gran piacere. E ci scrivono anche dalla Puglia, non ci scrivono dove, però dalla Puglia, un abbraccio da tutta la famiglia, firmato Antonio, bravo Antonio, grazie per i complimenti e vi abbracciamo tutti quanti, godetevi queste belle vacanze che state facendo, fate come loro, condividete la vostra estate al 331-335-6565 o anche sulle nostre pagine e social. Allora cari, parliamo di soldi perché mi è uscita sta notizia, sta curiosità che si chiama i segreti del successo di Bill Gates, no? E siccome anch'io punto a quello, un patrimonio allucinante, ho detto leggiamo, magari sono interessati anche gli altri. Sappiate che c'ha un patrimonio di circa 76 milioni di dollari, una sciocchezza se la paragoni però a quelli di Musk, in effetti sembrano pochi. Detto questo, c'è questa loro associazione che hanno fondato, la Bill e Melinda Gates. Quindi in effetti fanno un bel po' di cose in giro per il mondo. Bisogna dargliene atto al nostro Bill. Però come fa l'uomo più potente del mondo, qua dice, in realtà non direi, non lo è più almeno, comunque è stato tante volte in classifica, al primo posto nella classifica di Forbes. E lui dice, ci sono delle regole di business che bisogna seguire. E allora proviamoci. E comincia il prima possibile. Ecco, lui cominciò quando aveva solo 13 anni, giovanissimo. Trova dei partner lavorativi ideali. Secondo la visione di Gates è fondamentale circondarsi di gente capace, che lavori bene. Sii il tuo capo il più possibile. Questo lui ricorda sempre, dice, se non costruisci il tuo sogno, qualcuno ti assumerà per costruire il suo. È vero, questa frase me la ricordo anch'io, me la sono sognata tante volte. E poi ancora, impara dagli errori e dalla colpa solo a te stesso. È vero, perché colpevolizzandosi si capisce dove si sbaglia e dove si può migliorare. Dando la colpa agli altri non si risolve niente. La scuola migliore è quella della vita. Lui ha una filosofia ben precisa sull'università. Dice che il sistema scolastico non è sufficiente. Dobbiamo studiare ciò che qualcuno ci insegna. Nel mondo del lavoro invece confrontarsi con molte più sfide ogni giorno ci porta a sviluppare una consapevolezza dei nostri limiti e delle nostre capacità. Vero, però vero anche che ci devi arrivare preparato a sto mondo del lavoro con una base culturale solida, perché altrimenti la sola comunicazione diventa complicata. E infine, la più brutta di tutte, la vita non è giusta. Abituatevi, dice Gates, ci sono cose che non possiamo controllare e ci buttano giù. Il valore della persona si misura nelle capacità di affrontare queste situazioni critiche e assumere il controllo su se stessi e non farsi trascinare dagli eventi. Beh, questo è sicuramente un modo di pensare corretto, sempre alzare la testa, sempre andare avanti, alle volte anche contro tutto e contro tutti. Ognuno c'ha la sua storia in tutto questo. Va bene cari, dai, bravo Bill, speriamo che seguendo un po' dei tuoi trucchetti e magari non diventiamo come te, qualche soldino in tasca ci entra. E pensando invece al weekend, cari miei, mettetevi lì belli comodi, perché ce ne andiamo prima alla sagra della Bresaola e poi a quella del Panigaccio. Il nostro viaggio continua tra pochissimo.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica,

Eccoci di nuovo Nair, carissimi, veloci verso gli ultimi due eventi freschi di questa settimana, di cui ancora non vi ho detto nulla e saranno gli ultimi. E poi da qui, bam, ci fiondiamo a scoprire tutto quello che ci siamo raccontati, portandosi a casa la miglior agenda del weekend, regione per regione, praticamente ovunque voi siate. Allora, però, riprendiamo il nostro viaggio adesso da Chiuro, in provincia di Sondrio, dove ovviamente uno dei prodotti più celebri è la Bresaola, e giusto appunto c'è la sagra della Bresaola. Siamo tra i vigneti terrazzati e le vette della Valtellina, dove magari si sta un po' più freschi rispetto agli altri posti, e qua viene celebrata un'eccellenza della norcineria locale, ovviamente la Bresaola, giusto appunto. Si mette al centro questo prodotto, che insomma quella della Valtellina è conosciuta davvero in tutta Italia. Durante l'evento viene proposta in tanti tagli classici, accompagnata da formaggi valtellinesi, miele, una goccina di miele proprio sulla fettina di Bresaola, una roba meravigliosa, un po' di pane di segale, un'insalatina fresca, e c'è tutto quello che serve. Non mancano poi anche le versioni gourmet con accostamenti ricercati o panini golosi, il tutto ovviamente accompagnato dai vini DOC della valle, che sono il Sassella e l'Inferno. L'Inferno non l'ho mai assaggiato, dovrei provarlo. Musica dal vivo, degustazione guidate, mercatini, eccetera eccetera, rendono l'ambiente super vivo, e questa è la cosa più bella. Tra l'altro si balla sia sabato sera alle 21, c'è una serata danzante con l'orchestra The White, e anche domenica, sempre loro, replicano sempre alle ore 21. Quindi se volete assaggiarvi tutto sto putpourri di Bresaola e godervi questa bella festa, loro vi aspettano. Siamo dalle parti di Chiuro, in provincia di Sondrio, con tutta sta meraviglia di Bresaola. Eccola. Ma poi non ho finito, perché da lì si può scendere un pochettino, si attraversa tutta la Lombardia, si passa un pezzo di Emilia Romagna e tac, si arriva in Toscana, in quel di Podenzana, che sta in provincia di Massa Carrara, quindi a ridosso, no, tra le tre regioni. E cosa c'è? C'è la sagra del Panigaccio. Siamo tra i boschi e i borghi della Lunigiana, e Podenzana è pronta ad accogliervi con questa specialità che sa di storia e di leggerezza. Lo sapete che cos'è il Panigaccio? Per raccontarvelo vado proprio sul loro sito. Sono delle focacce non lievitate preparate con acqua, farina e sale, che rappresentano una tradizione autentica culinaria della zona. Sono diffuse in tutta la Lunigiana e anche nella riviera Ligure di Levante, e sono originari appunto di questo paesino Podenzana, che è stato, tanto che è stato creato un consorzio per tutelare. Vengono cotti nei cosiddetti testi, quindi un po' come la torta al testo, diciamo così, che sono appunto questi piatti in terracotta che gli danno poi questa forma circolare, molto molto bene. Quindi si mangiano questi panigacci, che vengono ovviamente accompagnati da salumi, formaggi, sughi rustici, eccetera eccetera. Una sagra semplice, ha tra le varie cose, perché poi aggiunge prosciutto crudo, lardo, stracchino, pecorino, oppure potete tuffarli al sugo di pomodoro o al pesto, giusto appunto, visto il luogo. Insomma, a seconda di quello che vi piace, voi ce lo spalmate sopra o ce lo mettete dentro e viene fuori che è una bomba. Ma poi la cosa bella è vedere come vengono cotti, no? Vengono organizzate delle visite in questi forni, in questi testi, diciamo così, ecco. Spettacoli folcloristici in giro per il paesino, mercati tipici, musica tradizionale e tanto profumo di legna bruciata nell'aria. Ma cosa volete di più per una bella domenica? E allora vi aspettano anche alla sagra del Panigaccio, in quel di Podenzana, Massa Carrara. Tutti questi eventi li rivedremo poi tra pochissimo, quando comincerà la rassegna finale del weekend. State lì!

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ancora non avete deciso cosa fare nel vostro fine settimana, siete nel posto giusto, perché tra poco comincia un viaggio meraviglioso fatto di tanti eventi che un giorno dopo l'altro vi ho raccontato e che stanno per scatenarsi in questo fine settimana. Mi raccomando, poi portate sempre con voi Radio Liscio ovunque voi siete, basta scaricare la nostra app e la nostra musica arriva dappertutto, e poi i nostri social network Instagram, Facebook, YouTube, dove ritrovate il meglio delle nostre serate nella meravigliosa peschiera di Valdengo. Radio Liscio, un super mondo tutto per voi. E adesso le notizie, e io vi aspetto qua per lanciarci nel weekend.

Il capo dello Stato, fa sapere il Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Fonti del Quirinale precisano che non si tratta di una questione di merito sulla grazia, è invece una questione di metodo che tocca direttamente i poteri del Presidente della Repubblica. Il ministro Nordio aveva avviato l'istruttoria per la grazia dopo l'appello lanciato dal vice premier Salvini. Proprio ieri era partita la raccolta firme tra i parlamentari di centrodestra. Al momento Mario Roggero non è ancora in carcere dopo la condanna definitiva. L'uomo attende la notifica formale. Il fratello del gioielliere conferma si costituirà spontaneamente non appena arriverà all'ordine di carcerazione.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Benvenuti carissimi nella seconda ora di Energia Contagiosa in questo venerdì 17 luglio. Sant'Alessio, non dimentichiamocelo mai, è fondamentale in questo giorno. Sentite, allora tra poco ci lanciamo nel weekend che sta per cominciare. Weekend vuol dire festa, vuol dire divertimento, vuol dire eventi, ma vuol dire anche tanto caldo a cui stare attenti. E allora ho due cose per voi. Allora, prima è la notizia che, diciamo, allerta soprattutto le donne di stare attenti, perché il corpo femminile produce meno sudore, leggo appunto da questo studio, e quindi come dire, c'è una minore produzione di sudore, fa sì che la temperatura corporea interna delle donne tenda a rimanere più elevata.

Poi ci sono più ormoni che entrano in ballo a seconda un po' della fase del mese, ecco, diciamo così. E poi ci sono, oltre agli aspetti biologici, anche dei fattori pratici, no? Come i capelli lunghi, problema che molti degli uomini non hanno più, ma anche lo stesso uso del reggiseno, che comunque comprime e fa sudare, eccetera. Quindi donne, anche in questo caso mi dispiace, siete più sfortunate da questo punto di vista, però per fortuna che ci sono i vecchi rimedi della nonna che funzionano, non funzionano, non lo so, però ci sono delle routine che le nonne facevano, che ho trovato in un altro articolo che mi hanno rimandato col pensiero alla mia di nonna, e tutte cose che facevano. In effetti si svegliavano molto presto al mattino, così evitavano di dover fare le cose più faticose nelle ore più calde del giorno, iniziavano già a cucinare magari con il fresco. L'abbigliamento, niente vestiti stretti o tessuti sintetici, ma abiti larghi in lino o di cotone. E poi c'era un accessorio veramente che a mia nonna non mancava mai, quello era il ventaglio, ecco, se ce l'avete è sempre un bel aiuto. Qualche anche piccolo panno bagnato da appoggiarsi sul collo. E poi in casa ovviamente persiane chiuse, perché entra meno sole. Carissimi, è così, purtroppo bisogna stare attenti, perché il sole quando è troppo, e questo caldo è veramente tanto, miete anche vittime. Però vedi, con qualche piccola accortezza ci si può godere comunque l'estate, con un po' di attenzione, perché poi specie a una certa età bisogna stare attenti. Va bene cari, allora tuffiamoci anche noi in questa estate, prima con un po' di musica bella frizzantina, e poi cominciamo il nostro viaggio tappa dopo tappa in giro per l'Italia.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, pronti partenza, via tutti in carrozza, destinazione weekend. Ben ritrovati ad Energia Contagiosa, la nostra puntata riparte da qua. E da qui in poi saranno tutti eventi, tutte feste, quindi carta e penna in mano, perché sarà un bellissimo viaggio in giro per l'Italia a caccia del miglior evento, la miglior sagra, la miglior festa per il vostro weekend. A partire da Crivelle, cominciamo dal Piemonte, dove siamo andati lunedì, il primo evento di cui vi ho parlato, infrazione di Buttigliera d'Asti, quindi provincia di Asti ovviamente, dove c'è la 19ª sagra del vitello fassone piemontese, quindi alle di grigliate, alle di preparazioni, stracotti e chi più ne ha più ne metta, musica e intrattenimento per 3 giorni di super festa a partire da oggi. Ovviamente c'è anche il Viteltonè, non ve lo dico nemmeno. Da lì Mozambano, ci siamo lanciati in Lombardia, questo posto sta in provincia di Mantova, e lì si tiene la sagra del Polastrel, 36esima edizione, dedicata ovviamente, che cosa, al galletto ruspante, il Blaster, no? Che viene qua preparato in una marea di super piatti, poi c'è tanto divertimento, tanta festa, tanta musica, vi troverete bene. Rimaniamo sempre in provincia di Mantova, sempre in Lombardia, perché c'è anche la 29ª festa della rana e del stracot d'asin, quindi la rana più lo stracotto d'asino, due bei piatti, belli freschi. Sta di fatto che qui vengono servite le rane fritte oppure racchiuse nelle tipiche frittate, o questo meraviglioso stracotto d'asino, che è un po' piatto simbolo della cucina del territorio. Quindi insomma, bell'evento, festaiolo, si mangia bene, si gode forte. A proposito, andiamocene in Toscana, anche qua ho subito 2 eventi da servirvi sul piatto. Il primo ci porta a Massarosa, che sta in provincia di Lucca, dove si tiene questa festa che è la rano chiocciola, che mette insieme le rane e le chiocciole, prendendo questo menù fatto di rane in umido, fritte eccetera eccetera, ma anche dalle lumache che vengono preparate in ottime preparazioni. Ogni sera musica, pista da ballo all'aperto, mercatini, mostre fotografiche. Anche qua un bel evento, pensate che si va avanti fino alla fine del mese, fino al 26. Ma rimango in Toscana e andiamo in provincia di Firenze, questa volta Massarella, dove dal 1971 si tiene la sagra della zuppa. Questa zuppa bella importante, fatta con pane toscano, fagioli, cannellini, cavolo nero, zucchini, verza, carote, cipolle, sedano, patate e pomodori, insaporita con un osso de prosciutto dentro. È la specialità che vi attende se andrete da questa parte, poi anche grigliate, tortelli, insomma il meglio della passione toscana tutta nei vostri piatti, in quel di Massarella, provincia di Firenze. E da qua via, cambiamo giorno, andiamo oltre, cambiamo anche regione, ce ne andiamo in Emilia Romagna, prima a Monte Colombo, Monte Scudo, provincia di Rimini, dove c'è la sagra della trippa e dello strozzaprete. A proposito di piatti estivi leggeri, ma che ce ne frega, so buonissimi, non ci facciamo mancare nulla. E anche qua trippa cucinata secondo le antiche ricette locali, con spezie segrete, ogni boccone qua è una meraviglia, balli folcloristici, intrattenimento per tutta la famiglia, ale che ci si diverte in quel di questo luogo, Monte Colombo, Monte Scudo, 58esima sagra della trippa e dello strozzaprete. Da lì via, rimaniamo in Emilia Romagna, però ce ne andiamo in quel di Carmiano, che sta invece in provincia di Piacenza. E qua una festa super, innanzitutto si mangiano, è la sagra dello spiedino, quindi si mangiano questi spiedini deliziosi, meravigliosi, ma poi c'è un programma musicale che fa spavento. Si comincia stasera, c'è Francesca Mazzuccato, poi sabato ci sono Marco e Alice, domenica c'è Monti, lunedì c'è Federica Cocco e martedì c'è Matteo Bensi, quindi insomma avanti proprio tutta la settimana. Poi si chiude mercoledì, che c'è lo spettacolo pirotecnico. Via veloci alla sagra dei Shoss, che ci porta in Veneto. I Shoss, anche qua le lumache protagoniste, insaporite per l'occasione, vengono pulite e cucinati 10 quintali di lumache, quindi non potete proprio mai perdervelo. In quel di Cuero, siamo in provincia di Belluno, capoluogo di 7 ville. E per concludere questo blocco, sardellata al chiar di luna, meraviglioso, sul lago di Garda vi apparecchiano dei tavoli spettacolari e lì potrete sedervi e mangiare queste meravigliose sarde che vengono preparate proprio e portate portate dai pescatori. È una roba meravigliosa, veramente meravigliosa. Guardate sul loro sito, cercate sardellata al chiar di luna per prenotare, perché è una cosa molto bella al tramonto mangiare con questi tavoli bellissimi fronte lago con i pescatori lì. Vabbè, chapeau, bravissimi cari. A tra poco, mamma mia quante feste, me ne mancano ancora un casino, state lì.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

E allora carissimi, rieccoci on air, welcome back, risalite a bordo perché si riparte, il nostro viaggio continua, le feste ci attendono, il weekend sta per scatenarsi. E allora ripartiamo dal Lazio, Castel Madama, provincia di Roma, dove ci aspettano per la sagra della pera spadona, appunto di Castel Madama, occasione per assaggiare questa pera particolarmente gustosa, bella croccarella che viene coltivata da un sacco di tempo da queste parti, e poi tanti menù della zona ovviamente. Per farvi sollazzare, si balla, si festeggia, non ve lo dico nemmeno, festa meravigliosa. Così come lo è un'altra festa, sempre nel Lazio, dedicata però all'aglio. Siamo a Proceno, in provincia di Viterbo, e qui c'è questo aglio rosso che pare essere molto dolce, viene preparato in tante bruschette, zuppe, paste artigianali, carne, insomma, viene utilizzato dappertutto, e vi aspettano con questa meraviglia proprio in quel di Proceno, questo paesino meraviglioso dove tra oli, formaggi e aglio starete che è una meraviglia. Alle, cambiamo regione, ce ne andiamo ad Albenga, in Liguria, provincia di Savona, perché c'è il palio storico di Albenga, quindi se siete da quelle parti al mare, occasione meravigliosa per andarci, perché ci sono queste disfide, tutto il paese che viene riportato al XIII secolo, sembra di vivere nel Medioevo, e c'è questa disfida molto importante per il paese, giusto appunto il palio storico. Questo weekend è il weekend clou, quindi non perdetevelo. Se invece siete dalle parti di Riva Trigoso, che è questo luogo sempre in Liguria, però dall'altra parte, vicino Sestri Levante, in provincia di Genova, c'è la sagra del Bagnun, meravigliosa. Questo Bagnun è proprio un'antica zuppa a base di acciughe fresche, pomodoro, aglio, pane, no? Nasceva nelle reti dei pescatori sta zuppa. E adesso ve la propongono in una maniera meravigliosa, insieme a rievocazioni marinare, concerti, mercatini artigianali, momenti di festa, insomma un evento molto molto bello. La foto è super appetitosa, quindi sagra del Bagnun, Riva Trigoso, è un po' nell'entroterra, se siete dalle parti di Sestri è molto comodo e molto bello. E ancora 28esimo palio del Somaro e sagra della Tagliatella, qui ce ne andiamo a Mercatello sul Metauro, e diamo il benvenuto in puntata anche alle Marche, dove c'è appunto questa festa tutta dedicata al Somaro, c'è una vera e propria disfida, una corsa. Anche qua rievocazioni, tanta tradizione del territorio, una marea di eventi collaterali, un evento molto molto bello. E ovviamente al centro dell'offerta culinaria c'è la Tagliatella, quindi 28esimo palio del Somaro, Mercatello sul Metauro. E ci rimaniamo nelle Marche, ce ne andiamo a Ripe San Ginesio, provincia di Macerata, dove c'è la festa alla Bassa. Questa è una festa decisamente molto contadina, per celebrare i prodotti del territorio, della tradizione locale, quindi carni alla brace, legumi, verdure di stagione, paste fatte a mano, insomma non manca niente in questa bella festa che vi attende a Passo Ripe, provincia di Macerata. E ancora Colonia Veneta, ce ne andiamo in Veneto, festa dell'antica Pieve ex Trebbiatura, anche questa neanche a dirvelo una festa super contadina, super rustica, per conoscere questo territorio e gustarvi spettacoli folcloristici, mostre agricole, trattori e chi più ne ha più ne metta. Rimaniamo in Veneto, veloci veloci, Gambellara Vicenza, 328esima edizione dell'antica sagra del Carmine, altro che antica, un'occasione di incontro, musica, e qua si mangia un po' di tutto, grigliate miste, spezzatini, polente, dolci tipici, tutto preparato secondo le ricette delle nonne, e via poi le serate che si animano con concerti, tombole, giochi, insomma ce n'è un po' per tutti, Gambellara, provincia di Vicenza. E poi ancora sempre in Veneto per la festa del melone, per addolcire il tutto, no? Con questa festa e questo frutto così gustosamente estivo, che diventa protagonista in quel di Mazzanzago Cabaglioni, questa volta in provincia di Padova, anche qua festa, divertimento e molto altro. E concludo questo blocco con una marea di feste dall'Umbria, prima Lisciano Niccone, provincia di Perugia, con la 49esima sagra dei bringoli, che sono questa pasta perfetta per raccogliere i tipici sughi della zona. C'è anche sugo di daino, che è una chicchetta, è proprio così molto molto gustoso ad assaggiare in ultimo. E per concludere con l'Umbria, la sagra della torta al testo, quindi mi passo da un piatto delizioso all'altro, queste torte appunto, queste focaccione cotte appunto nel testo, farcita della qualunque, come la tradizione umbra vuole. E come fai a non avere un buco allo stomaco con così tanta roba? E non ho ancora finito, lo so Max, sono lungo. Musica, a tra poco.

Carissimi, rieccoci on air, pronti per le ultime tappe del nostro bellissimo viaggio del weekend. Qua mi bacchetta, devo stare nei tempi, altrimenti poi mi tirano le orecchie. E allora riprendiamo veloci dal Veneto. Siamo in quel di Conscio, che sta esattamente in provincia di Treviso, dove c'è la 48esima sagra dei peri di Conscio. Visto che da queste parti si coltivano molte pere, vengono prodotte molte pere, ci hanno fatto questo dolce anticamente che sembra una pera a forma di pera. Appunto, ci fanno una sagra intorno, poi con un sacco di altri prodotti locali del territorio, e poi da lì bel fiore di Pramaggiore, provincia di Venezia. Se siete da quelle parti vi potete godere la festa, la 32esima sagra della soppressa, che è questo salume meraviglioso, super gustoso, che si mangia a spesse fette, come dovrebbe essere fatto ogni salume tra l'altro, e via panini, taglieri misti, gnocchi al ragù, polenta, formaggio, chi più ne ha più ne metta, ad abbinare a questo meraviglioso salamino in quel di Belfiore, provincia di Venezia. E poi, signori, Ferrara, provincia di Ferrara, esattamente a Goro, frazione di Comacchio, festa della vongola, 26esima sagra della vongola. Qui la vongola ovviamente è il prodotto di punta, vengono coltivate come si fa in queste specie di allevamenti in mare, dove l'acqua dolce incontra quella salata, una meraviglia, e si crea questa vongola perfetta che viene celebrata proprio in questo weekend e anche nel prossimo. Belle tavolate, si mangia, si sta insieme, ci si diverte, imperdibile. E per concludere gli eventi di cui vi ho parlato oggi, quindi vado veloce, la 27esima sagra della lumaca in quel di Tricerro, in provincia di Vercelli, dove le lumache vengono preparate per voi insieme a tanti altri piatti rustici, e poi momenti di musica, di incontro, si vanno a vedere gli allevamenti, insomma si fanno tante belle cose. Poi sagra del pesce e del cortese, questo ci porta a Gavazzana, esattamente in provincia di Alessandria, in questa zona dove il mare incontra il Piemonte, ecco là, e c'è questa sagra del pesce dove ci sono un sacco di piatti gustosi di mare abbinati appunto ai vini del territorio. E poi ancora sagra della Bresaola, che ci portati a Chiuro in provincia di Sondrio, ovviamente, dove la Bresaola è un prodotto proprio di punta di questo territorio ed è anche buonissima, e qua viene abbinata a vini come il Sassella e l'Inferno, vini del territorio anche questi, che vi aspettano in questa bella sagra per scoprire questo prodotto simbolo della Lomellina e gustarsi musica dal vivo, degustazioni, visite guidate, eccetera eccetera. E per concludere l'ultima tappa di oggi, che ci ha portati a Podenzana in provincia di Massa Carrara, è la sagra del panigaccio, questa specie di focaccina cotta nell'argilla che qua viene tuffata in sughi al pomodoro o al pesto, oppure guarnita di crudo, lardo, stracchino, pecorino. Siamo a Podenzana in provincia di Massa Carrara. Wow, che weekend spettacolare, ce n'è davvero per tutti, qualsiasi cosa vi piaccia c'è una cosa perfetta per voi. Se volete risentire tutti i racconti legati a questo magnifico mondo che ogni weekend va in scena, li ritrovate tutti nell'app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero. Ho finito, cari, o meglio ci salutiamo tra pochissimo, però posso riprendere fiato e godermi insieme a voi la prossima canzone.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: allora carissimi, siamo arrivati al termine anche per oggi e per questa settimana insieme. È proprio ora di ficcarsi nel weekend, qualche oretta e ci siamo, bene bene, tranne quelli che sono già al mare e lì il weekend è già cominciato da un po', al mare, in montagna, l'importante è essere in vacanza anche mentalmente. E via, un weekend si apre, ma noi ci si rivede qua, prossima settimana, puntuali dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16, questo luglio procede ad ampie falcate, poi anch'io con il termine di luglio prenderò la pausa in agosto per le vacanze, ma ne parleremo perché sono tante le novità in arrivo da settembre, veramente tantissime. Va bene cari, ci sentiamo, passatevela bene, un bacione, un abbraccione a tutti voi, grazie per i tantissimi messaggi arrivati e grazie anche a te Max Quarti dalla regia per portarla a casa insieme a me ogni giorno, ogni settimana. Ciao cari, un abbraccione, godetevi Radio Liscio anche nel weekend, condividete con noi la vostra estate, ci si becca lunedì, tanti baci, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. Conclusa la sesta notte di raid americani in Iran con un bilancio di 7 morti, colpiti decine di obiettivi, l'area a ridosso di Hormuz, ponti, porti e la rete ferroviaria di Bandar Abbas. In risposta l'Iran ha lanciato numerosi attacchi militari contro Qatar, Bahrain e Kuwait. I Pasdaran intanto annunciano di aver condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando americano di Al-Tanf in Siria. Teheran minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Un richiamo immediato per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica. L'Italia ancora nella morsa del caldo torrido. Oggi bollino rosso in 16 città, domani saliranno a 19, il picco in Sardegna 47 gradi, in provincia di Oristano 46 nel Nuorese. Ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni in allerta in poco più di un mese. Oggi nuova riunione della cabina di regia al Ministero della Salute. Ed è tutto, a più tardi.

E buongiorno simpatici italiani, anche oggi insieme per un'ora di buona musica con i più grandi successi di sempre. Un tuffo nel passato, qualche incursione anche negli anni più recenti. Comunque, ad aprire lo spazio di oggi, Davide Montali, che ci propone due medley. Il primo dedicato interamente al tango, in cui ascolteremo tra l'altro Caminito e Amedia Lutz. Il secondo dedicato al foxtrot. Un bacio a mezzanotte e Maramao, perché sei morto.

Era Davide Montali con questo medley Foxtrot. La storia di Romagna ci propone ora una polca risata e a seguire il re del sax. Uè!

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, e dopo la storia di Romagna arriva Gigi Chiappin, È uscito il sole. A seguire un classico del suo repertorio, La moto.

un'ora con i più grandi successi di sempre, i miti di ieri e di oggi su Radio Liscio. Questo è I Simpatici Italiani. È il momento di Wilmer Modà, ci propone due pezzi. Il primo è Per Amore e a seguire Luna Straniera.

Era la voce di Wilmer Modà con Luna straniera. Rimaniamo in tema Luna d'Oriente. A proporcelo Castellina Pasi, che a seguire ci eseguirà anche Salute.

Era Roberto Polisano, Canzoni d'amore. Siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento con i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi. In chiusura, come sempre, un pezzo strumentale, oggi a proporcero Walter Losi, Tutti in giostra. Con questo è tutto, non mi resta che augurarvi buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Liscio e per noi l'appuntamento è a domani.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Radio Liscio Notizie. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. Annunciato la declassificazione di rapporti di intelligence che a suo dire dimostrerebbero scioccanti vulnerabilità nei sistemi di voto in America. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Teheran minaccia inoltre di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e sulla rotta di Suez. E crisi diplomatica tra Italia e Nicaragua. Nella notte l'ambasciata italiana a Managua ha ricevuto una lettera di protesta trasmessa alla Farnesina, dove si annuncia la rottura con Roma per le parole del ministro degli esteri Tajani. Al vertice del Partito Popolare di Madrid, il vice premier e leader di Forza Italia ha accusato il paese centroamericano di continuare a proteggere il terrorista Alessio Casimirri, ex esponente delle BR condannato in via definitiva a 6 ergastoli per il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. Casimirri vive in Nicaragua dagli anni Ottanta e ha cittadinanza nel paese, la cui costituzione non consente l'estradizione dei cittadini. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni, l'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Una tregua dalle temperature torride è attesa dall'inizio della prossima settimana. L'informazione torna più tardi.

bentornati in questo venerdì 17, mamma mia, oggi è venerdì 17, tocchiamo ferro, perché ovviamente per i superstiziosi il venerdì 17

Siamo nel bel mezzo dell'estate, oggi anche la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, tant'è vero che oggi è una giornata un po' uggiosa, dalle nostre parti ha piovuto stanotte, ci sono un po' di nuvolette sopra, che quando si guardano le nuvole, che ci sono le persone dentro, significa che sono nuvole passeggere, se invece vediamo le nuvole che non ci sono le persone dentro, vuol dire che piove. Ti è piaciuta questa, Marco? Era terribile, lo so, quando mi guardi così, lo so, ti capisco molto bene. 331-335-6565 per chi volesse interagire con noi. Generazione X è la prima carta pescata, una canzone romantica che ci riporta al 1950. Amedeo Minghi, a te la linea.

1950, canzone di Amedeo Minghi, che fra le sue più conosciute, insieme anche alla vita mia, canzone questa presentata al Festival di Sanremo del 1983, la canzone è un racconto poetico ambientato nell'Italia del dopoguerra, dove sullo sfondo di una Roma lacerata nel conflitto si intreccia la storia d'amore del protagonista e Serenella, e salutiamo tutte le Serenelle che sono con noi all'ascolto, anticipando quello che sarà domani sera la Pescara di Valdengo. Ci sarà l'orchestra Rubacuori, un trio di tenori che faranno ballare fino a tardissima notte inoltrata, mentre invece per quanto riguarda me medesimo, domenica pomeriggio a San Giorgio di Susa andrà in scena la Dream Tour con la partecipazione di Aido, con Simona Sorbara faremo la sfida tra la musica italiana e la musica straniera e aspettiamo tutta la valle ovviamente a supportare la musica italiana. All'interno di questo spettacolo parleremo di donazione di cellule staminali e di donazione di organi, sarà bello perché avremo anche dei protagonisti che vengono a raccontarci le loro storie di vita. Ma mi raccomando, Val di Susa, San Giorgio al pomeriggio, facciamo casino e ovviamente supportiamo la musica italiana, anche perché se perdo c'è poi una penitenza, questo le scorse volte non l'ho detta, ma funziona così: se vinco io ho una penitenza Simona, se vince Simona ho una penitenza io, ed essendo che le altre volte non mi è andata tanto bene, confido nella Val di Susa. Altra canzone, orchestra da ballo contemporanea, arriva la Suonami Band, Come quando fuori piove, proprio come quest'oggi, come quando fuori piove, la continuiamo, ma ho dimenticato l'ombrello. Prego, Suonami Band. Poi si bagnano gli occhiali, se piove. Marco, è un problema, eh. Pensaci.

Balla per me, come quando fuori piove, bella canzone della Suonami Band, che è il gruppo ideato da Omar Lambertini, che porta in giro le canzoni delle etichette discografiche, ovvero le edizioni musicali, che fanno parte dei genitori con gli autori, appunto, delle canzoni. In questo venerdì 17 luglio poi andiamo a vedere qualche notizia, quello che è accaduto, ma anticipiamo anche che è iniziata la festa di Sant'Anna di Trubiaglio, 2 settimane intense, e poi la settimana prossima ci saranno gli appuntamenti a Carisio, imperdibili, con Rangone, con Paolo Tarantino, con Alex Biondi. Davvero una festa importante, e ovviamente vi attendiamo tutti per fare gran baccano tutti quanti insieme. Altra carta, altra canzone. Arriva la canzone acustica, e allora cantiamo che cosa? Inerente alla pioggia, rimaniamo un po' su questo tema, perché c'è una canzone molto bella e romantica del grande Mimmo Nazionale che più o meno fa così. Thank you.

di Domenico Modugno, bella canzone romantica che ci riporta indietro al 1900, non ce l'hanno? Questa canzone ispiratoli dal vedere l'addio di due fidanzati sotto la pioggia a Pittsburgh in Pennsylvania, quindi si annotò questa situazione, questa scena, da lì nacque una canzone che però non ce l'hanno, perché tante volte le canzoni nascono da quello che vediamo, dall'ispirazione che cogliamo in un momento, e allora poi appunto nascono le canzoni per immortalare proprio un attimo di vita. Altra carta, altra canzone, Generazione Silenziosa. Coloro che sono nati tra il 1928 e il 1945 fanno parte proprio di questo range della Generazione Silenziosa. Ballavano con Tony Dall'Ara la canzone Bambina Bambina, perché fondamentalmente dobbiamo rimanere un po' bambini tutti. Prego Tony, a te la linea.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.

0: Javi.
1: Ed era l'archeologia del liscio con questo brano di Ivano Nicolucci, un grande musicista che ha scritto davvero pietre miliari della musica da ballo con la canzone Dada, che sono anche le prime parole che dicono i bambini appena nati. Dada, oltre mamma, arriva, lo sapevi Marco, questa chicca di parole. 3313356565, se qualcuno si ricorda che da piccolo le prime parole furono Dada, fatecelo sapere, perché per noi cambia completamente la giornata in questo venerdì 17 di luglio. Il 17 forse porta un po' di ghielletta perché abbiamo qualche piccolo problema tecnico, ma lo stiamo risolvendo in corso d'opera. Arriva la generazione millennials, che è già passata, l'abbiamo già ascoltata poc'anzi, ma andiamo con la prossima carta che arriva, la canzone acustica. Di canzone acustica ci possiamo cantare una di quei brani che quando c'è la chitarra tra le mani a tutti viene voglia di cantare.

che cercava il successo, cercava la città, quando poi alla fine si è reso conto che la vera fortuna era la casa di nascita. Altra carta, altra generazione, arriva la generazione baby boomers con i profeti e la canzone Era bella, ma se era bella allora, molto probabilmente è bella ancora adesso, e ce l'ascoltiamo.

Era bella il Renato dei Profeti con questo brano del 1971. Il testo è una riflessione dolce amara sulla giovinezza, sul tempo che passa, sulla nostalgia, il tema che abbiamo anche un po' così abbracciato nelle scorse puntate. Al centro però del brano c'è il ricordo di una donna amata che era bella, poi magari la rincontri dopo anni non la riconosci neanche più. Davvero il 1971, in quell'anno ci fu il boom dei surgelati, cioè si prendeva il gelato, lo si metteva sopra ogni cosa. No, in realtà non è quello il significato di surgelato, ma cambiavano un po' i ritmi di lavoro e i congelatori entravano stabilmente nelle cucine e con i cibi pronti, e i surgelati iniziarono a spopolare, trasformando il modo di fare la spesa e di cucinare, anche perché il surgelato è molto più sbrigativo, più veloce. Prendi, tiri fuori, butti la padella, accendi 10 minuti e belle che a posto, hai la pietanza fatta, perché i ritmi di lavoro ci danno un po' il tempo, no? Una volta c'erano tempi più larghi, oggi abbiamo magari mezz'ora e bisogna correre. E invece c'è chi ascolta Radio Liscio, ascolta Radio Italiana, ha la possibilità di prendersi tutte le pause che si vogliono. Proprio da statuto del lavoro italiano, uno può fare quello che vuole nella nostra ora. Quindi sappiatelo, ascoltateci e spargete la voce. Altra carta, altra canzone. Arriva l'orchestra da ballo contemporanea, tornano Diego Zamboni con Tony Atodisco. Questa canzone presentata al Festival di San Liscio, che è poi stato rimandato prossimamente a settembre. Arriva la stanza fredda, più fredda, più fredda. Accendiamo i climatizzatori e ci ascoltiamo Diego Zamboni e Tony Atodisco.

stanza fredda, e per avere la stanza fredda ringraziamo proprio lui, perché dovete sapere che il 17 di luglio del 1902 fu realizzato il primo impianto di aria condizionata. Sembra un caso che abbiamo mandato in onda questa canzone e la notizia salta fuori. Wills Havelland Carrier dovrebbe chiamarsi, cioè detta in inglese ovviamente è più corretta. Fu proprio lui l'inventore dell'aria condizionata, nel tentativo di dare risposta al problema sollevato da un cliente che gestiva una tipografia a Brooklyn, il paese dei Chicles, il famoso Chicles Brooklyn, e si lamentava del deterioramento della carta a causa dell'umidità, ed ebbe un lampo di genio. Pensate un po', osservando il vapore che fuoriusciva da sotto il treno, si convinse che la soluzione era riuscire a comprimere l'aria fino a renderla liquida per poi raffreddare e ridistribuirla sotto forma di vapore nell'ambiente chiuso. E mise a punto questo nuovo sistema, lo installò nella tipografia, fu davvero un successo. In breve tempo tutte le industrie statunitensi si dotarono appunto di questo sistema, e da lì nacque così l'aria condizionata che ancora oggi noi utilizziamo. Quindi grazie per aver la stanza fredda, questa invenzione del 17 luglio 1902, quindi contiamo 124 anni fa, or sono proprio da oggi. Ricordandovi anche che questa puntata andrà in replica il venerdì 14 di agosto, e quindi si potrà riascoltarla tranquillamente. Altra carta, altra canzone, Generazione X. Arriva una delle più belle canzoni, secondo me, a mio avviso personale, di Gianni Togni, Per noi innamorati. Ce la gustiamo a tutto volume in diretta. Prego regia.

1983, un inno intimo e nostalgico della forza dei sentimenti vissuti in privato, con appunto due persone che creano un loro rifugio sicuro dal resto del mondo, isolandosi per assaporare ogni istante e godersi la complicità della notte. Bella bella canzone di Gianni Togni, 1983, e in quell'anno, nell'83, nasceva la Fiat Uno. Da una serie di intuizioni rivoluzionarie, questa auto gloriosa che sostituì la 127 divenne davvero un successo planetario, con più di 9 milioni di esemplari. Poi ci furono un sacco di versioni, ci fu la prima serie, la seconda serie, quella benzina, una versione con il cambio automatico, poi ci fu la famosa Uno Turbo che ti incollava al sedile, quando acceleravi di botto buttavi a tavoletta, finivi nei sedili posteriori. Davvero un'auto storica, iconica per quel periodo. E a proposito di auto, oggi che è il 17 di luglio è anche il compleanno di David Hasselhoff, il famoso Mitch che fu colui che guidava la macchina, la Supercar Kit, quella che saltava, quella che era antiproiettile. Davvero un esemplare di giovinezza, dove appunto seguivamo molto questo telefilm, e ci siamo così collegati con l'auto. Altra carta, altra canzone in arrivo. Arriva la generazione dell'orchestra da ballo contemporanea, un tango particolare. Immortaliamo il momento con Fotografie, Mario Bellovino. Ciak, si gira.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta a un usignolo che cantava.

delle fotografie. Ci salutiamo, ringraziamo di essere stati con noi in questo venerdì 17 di luglio. Ci vediamo domenica a San Giorgio con l'Admin Tour e la partecipazione di Aido, la sfida musica italiana con la musica straniera. Domani sera si balla alla Peschiera, divertitevi un sacco. E per quanto riguarda Melodia Italiana, torneremo lunedì in diretta direttissima. Un grazie al nostro Marco Sasso, le Tolcinghe alla regia. E l'ultima carta prevede una canzone della generazione Baby Boomers, Edoardo Vianello, una canzone che ci fa ballare e si intitola Il Peperone e ci fa anche venire fame. Butta la pentola, Marco, che questa la cuciniamo al volo.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
3: Radio Liscio.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. Annunciata la declassificazione di rapporti di intelligence che a suo dire dimostrerebbero scioccanti vulnerabilità nei sistemi di voto in America. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Teheran minaccia inoltre di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e sulla rotta di Suez. E crisi diplomatica tra Italia e Nicaragua. Nella notte l'ambasciata italiana a Managua ha ricevuto una lettera di protesta trasmessa alla Farnesina, dove si annuncia la rottura con Roma per le parole del ministro degli esteri Tajani. Al vertice del Partito Popolare di Madrid, il vice premier e leader di Forza Italia ha accusato il paese centroamericano di continuare a proteggere il terrorista Alessio Casimirri, ex esponente delle BR condannato in via definitiva a 6 ergastoli per il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. Casimirri vive in Nicaragua dagli anni Ottanta e ha cittadinanza nel paese, la cui costituzione non consente l'estradizione dei cittadini. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni, l'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Una tregua dalle temperature torride è attesa dall'inizio della prossima settimana. L'informazione torna più tardi.

19, pare che qui nel profondo nord-ovest le temperature scendano un po' e diventino vivibili. 29, 30, 31 gradi, estate al bacio, come si dice, e per tutta la settimana, wow wow! Cinghia, contento, va che contento, va che me la faccia contenta, Pacciarotta è contenta, eh? Cinghia, sei contento? Tanto non se ne frega l'aria condizionata, quella con le lucine gialle e blu, perché a lui non piace l'aria condizionata normale, deve avere anche degli effetti luminosi, deve avere anche degli effetti musicali, deve essere un'aria condizionata brillante, una Sperling, una... Sì, lui non si accontenta delle cose normali e semplici. Se non è giocattolata, non va bene. Deve essere giocattolata. Allora, oggi è la giornata dell'eptacaidecafobia. Che malattia è? È la malattia della paura del venerdì 17. Perché oggi è il venerdì 17, che nel mondo, soprattutto in Italia, è il giorno porta sfiga per eccellenza. Più del venerdì 13, più il venerdì 17 in Italia, per un sacco di motivi. Prima di tutto, vabbè, perché è venerdì, che era pare che il diluvio universale sia cominciato, secondo l'Antico Testamento, un giorno 17 del mese. E poi anche la paura del numero 17, perché 17 in numeri romani si scriveva X, V, I, I. E diventava praticamente l'anagramma, questo 17, di vixi, in latino vissi, equivalente a sono morto, per cui dicono oh, 17 vixi, non sanno più come inventarlo. Anche possibile, sto leggendo, che la paura del numero 17 sia stata influenzata dalla battaglia di Teutoburgo del 9 d.C., combattuta tra i romani e i germani di Arminio, e dalla distruzione della legione 17. Dopo quella data il numero venne ritenuto infausto e non più attribuito a nessuna legione. In particolare, il venerdì 17 è una ricorrenza considerata particolarmente sfortunata in quanto unione di due elementi negativi: venerdì, venerdì santo, giorno della morte di Gesù, è il numero 17, ed è una superstizione tipicamente italiana, non riscontrabile altrove. Nel mondo infatti si ritrovano altre date di numeri negativi: il venerdì 13 nei paesi anglosassoni e in Brasile, mentre in Spagna, Grecia e in Sud America il giorno sfortunato è martedì 13. Vabbè, oggi venerdì 17, chi è particolarmente superstizioso stia lì sulla poltrona, sul divano, a letto, sulla sedia a sdraio, non si muova, immobile, in attesa che passi, mentre noi andiamo con il primo disco di oggi, che è Cuore Zingaro, una novità della bella e brava Sonia Mori.

era Cuore Zingaro della Sonia Mori. Oggi, venerdì 17 luglio 2026, è il 198esimo giorno dell'anno, ne mancano 167 alla fine dell'anno, ed è Sant'Alessio, che è il protettore dei mendicanti e dei campanari, ed è la giornata mondiale della giustizia internazionale, ovvero spegni il cellulare, non disturbare, cosa rompi là, basta, così non disturbi più. Dicevo, è la giornata della giustizia internazionale per richiamare l'attenzione quelli che sono i problemi penali a livello internazionale. Non dimentichiamoci della Corte Internazionale dell'AIA, che è quella che sovrintende più di altre a tutte le varie problematiche di cattivi o di azioni penali che devono essere sollevate a livello internazionale. Oggi è la giornata così. Ma siccome oggi andiamo, sapete, anche con la trasmissione in replica ad agosto, perché ad agosto Canzoni Senza Frontiere andrà in vacanza, oggi siamo in replica di venerdì 14 d'agosto. E se state ascoltando la replica, oggi è il 226esimo giorno dell'anno, ne mancano 139 alla fine dell'anno, e San Massimiliano, del mio barista qui nel paesello, che si chiama Massimiliano detto Max, quello che mi fornisce i sigari, ed è la giornata mondiale della lucertola. E devo dire che qui in campagna la lucertola, anzi, ho dovuto istruire la gatta che le lucertole non si mangiano perché le fanno male, perché l'anno scorso, che si era accanita contro una lucertola, poi è passato due giorni che era messa piuttosto male. Lillo, il cagnolino del Cinghia, di certo lui le lucertole le schifa. La mia gatta invece, quando se le vede sul terrazzo della cucina, diventa matta, l'occhio brilla e parte velocissima. I topi no, ma le lucertole sì. Va bene, siamo al primo vintage di oggi. L'ha chiesto Paolo di Genova, che è già qui, che si lamenta come sempre del caldo, si sta male, e volevo sentire una canzone, Malattia d'amore di Donatello. Ciao, grazie Ettore Cinghia. Questa è la richiesta che fai oggi. Ma ieri avevi chiesto Come pioveva dei Beans. Allora, Come pioveva è una canzone che venne scritta nel 1918 da Armando Gil e venne cantata da tutti, Achille Togliani, tutti i grandi, dal 18 fino agli anni 60. Nel 1975 il gruppo musicale catanese dei Beans, i Fagioli, prodotto da Gianni Bella, il fratello, lanciò questa Come pioveva e ne vendette più di 500.000 copie.

amo più. Sono talmente innamorata e con il cuore spezzato per te che non vivo più. Graziano Cianni.

cibo più per Daniela Di Gaverate era Graziano Cianni. Allora, tante notiziole. La prima, siamo in Radio Liscio Visione con Prima Antenna TV, Piemonte, Valle d'Aosta, canale 14 del digitale terrestre, Liguria, canale 79 del digitale terrestre, Lombardia, Studio 1, canale 95 e poi il network Teleantenna che copre Friuli, Venezia, Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, mitico 97 su Roma e sul Lazio e la provincia veneta di Belluno. E va bene, questo l'abbiamo detto, quindi in questo momento siamo anche in TV. Sì, cerco di fare del mio meglio. Venerdì, ultimo giorno della settimana, la novità che vi svelo, che non so cosa è successo improvvisamente, ma martedì pomeriggio, quindi il 21 pomeriggio prossimo, fra 4 giorni, sarò ospite, wow, della Vita in diretta su Rai 1, nel pomeriggio, della Manuela Moreno, per parlare della TV di ieri e la TV di oggi. Sì, va bene, avrò delle cose da dire. E adesso passiamo ai messaggi, perché ridi, cinghia. Allora, buon weekend da Piero di Biella. Grazie Piero, buon weekend a Margherita di Genova. Ciao Margherita. Tanti saluti da Irma d'Imperia la Dolce e buona trasmissione. Buon venerdì a tutti, mi fate ascoltare Ballando al buio degli Stadio? Grazie, sempre alla ricerca di cose non banali. Max di Ozzano in provincia di Bologna. Ad Aldo piace molto il caldo, ad Alfredo piace molto il freddo. Scrivi una rima oggi, una domani, la tristezza sparisce dalle tue mani. Ciao Andenna, Alessandro da Bologna. Ciao Alessandro, poeta. Buongiorno Ettore Cinghia, un saluto e un grazie per la vostra bella musica. Vi ascoltiamo sempre, Nadia e Gianni dall'Omello, Lomellina. Buongiorno Radio Liscio, buongiorno Prima Antenna da Annalisa. Ciao Annalisa, viva Radio Liscio, sempre viva. Franco di Vercelli, buongiorno Ettore e Marco, buon fine settimana a tutti voi. Un saluto da me e nonna Rina di San Giorgio. San Giorgio, io sono sempre portato a dire San Giorgio, invece San Giorgio, in provincia di Torino. Ciao Ettore, buona fine settimana. Maria Letizia, era da un po' che non ti sentivamo. Maria Letizia da Luino. Ettore, buongiorno e buon caffè. Oggi il piccolo Christian con febbre e niente biliardo, ma in compagnia di Radio Liscio. Mi spiace per il piccolo Christian, ma succede, vedo anche i miei nipotini. Ogni tanto hanno la giornata di febbre, ma il giorno dopo stanno benone. Per favore, fai una dedica al piccolo Christian, Giada e Jasmine. Un abbraccio a te, al Cinghi, e fine settimana, nonno Mimmo da Firenze. Vediamo un po'. Cerco una canzone tra un po' che vada bene per un piccolino che ha un po' di febbre. Ovviamente martedì pomeriggio per la Vita in diretta ho detto io vengo, ma mi fate parlare anche di Radio Liscio, perché se no d'accordo parlare della TV di ieri, della TV di oggi, ma anche di quello che sto facendo oggi, perché ci tengo. E loro hanno detto sì sì, non c'è problema, puoi parlare di Radio Liscio. Benissimo, parleremo di Radio Liscio. E adesso parliamo del secondo vintage di oggi, che è Gli occhi verdi dell'amore, che era la versione italiana di Angel of the Morning, l'angelo del mattino. 1968 l'avevano lanciato i Profeti in Italia, nel 69 la rifà lui, Mario Tessuto, richiesta da Giampiero e Giovanni.

0: Grande pezzo, Gli occhi verdi dell'amore per Giampiero e Giovanna di Mario Tessuto. Allora, adesso devo dire con una piccola nota emotiva, perché c'è una canzone che mi è stata richiesta da Renata di Grazzano Badoglio. È la prima abitante del mio paesello che interviene in trasmissione, quindi wow, mi ascoltano anche qui attorno a casa. Viva viva! Allora, Renata di Grazzano Badoglio ieri mi aveva chiesto la ballavi scalza di quel macio dominante del Pietro Galassi. Allora, Renata, in questo venerdì 17, in cui il sole è venuto fuori, ma non cattivo, è venuto fuori dolce, estivo, ma abbastanza delicato, ecco per te questa ballavi scalza. Quando è che ballavi scalza, Renata? Non ti ho mai vista alla festa del paese ballavi scalza. Renata? Renata?
1: Ballavi scalza, e qui si balla, ragazzi.

0: si perdoni.
1: Ballavi scalza per Renata di Grassano Badoglio, Pietro Galassi. Grazie Ettore per la canzone di tessuto. Giampiero, ciao. Ciao Giampiero, saluti me che Giovanna, visto che l'avevate chiesta in due. E poi questa, ragazzi. Ciao Ettore, sono Luca di Santiago. Tantissimi, ma tantissimi anni fa, io oserei dire di più. Se non sbaglio, tu su Monte Carlo come trasmissione ricevevi da parte dei bambini dei lavoretti o disegni, e il disegno più bello veniva premiato. Ebbene, una volta ho vinto! Luca di Santià, hai vinto, andiamo oltre mezzo secolo fa. Lo facevo per promuovere il fatto che avevo cominciato a fare la TV dei ragazzi su Rai 1, e quindi cercavo di coinvolgere anche con Radio Monte Carlo i bambini. No, non si possono, già non si potevano allora chiamare più bambini perché si offendevano, i ragazzi, con lavoretti o disegni, e poi li premiavo tutti i giorni. Buona giornata, grazie anche a te Luca di Santiago, grazie per questo bel ricordo. Mentre adesso abbiamo per Claudio di Ponderano alle 11.35 Bugiardo Amore.

posizione del tuo corpo, perché io sono uno attento a tutti questi particolari. Ma fregatene, ma dai, se in quel momento è amore, anche se bugiardo, approfittane. Bugiardo amore di Franco Bastelli. Ah, Claudio.

Bugiardo Amore di Franco Bastelli, 11:39. Allora, il numero di telefono con il quale potete mettervi in rapporto in diretta con me tramite WhatsApp è 331 335 6565. I vostri messaggi stanno arrivando e devo dire che si vede che siete già in area di vacanza, perché ne arrivano parecchi. Allora, ieri una signora che bravissima mi ha detto: sono qui con mia mamma Rita, che ha 88 anni, e le sto facendo fare ginnastica. Brava, così si fa. Intanto la fai anche tu, ma poi la tieni vivida, tonica. Brava, così devono fare le figlie devote. Allora, mamma Rita, 88 anni, mentre faceva ginnastica, ha espresso alla figlia il desiderio di ascoltare Forever Yes. Perché per gli americani è Forever Yes, per sempre sì, del Sal Da Vinci, che ha vinto quest'anno il Festival di Sanremo. Allora, mi auguro che in questo momento stia facendo ancora ginnastica la mamma Rita di 88 anni con sua figlia, ed eccola tutta per lei il terzo vintage di oggi, per sempre sì, Sal Da Vinci.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Allora, arriva un messaggio dal Supremo. Bisognerebbe dire alla Graziella di Verniasco che noi la Madonnina dai Riccioli d'Oro, cantata da Matteo Tarantino, che ci ha chiesto ieri, non ce l'abbiamo. Ho cercato anche tra quelli di Baguti del periodo in cui c'era Matteo, ma non ho trovato nulla. Graziella di Verniasco, la Madonnina dai Riccioli d'Oro di Matteo Tarantino non esiste. Trova un'altra versione se la vuoi e noi te la mandiamo volentieri. La deve conoscere il Supremo, quella Graziella, perché se no, perché fa un messaggio così ad hoc per lei? Deve esserci un inciuccio di cui tu ed io, Cinghia, non siamo al corrente. Allora, aspetta che qui c'è un altro messaggio anche divertente. Scusa Ettore, sono Piero, non ho capito. Ma martedì sei su Rai 1? Come non hai capito? L'ho detto chiaramente, sì, martedì prossimo, quindi il 21, sono ospite della Vita in Diretta con la Manuela Moreno su Rai 1, televisione TV 1, Rai 1, martedì pomeriggio, e parlerò anche di Radio Liscio, l'ho imposto, se no non ci andavo. Contento Piero? Ecco, se vuoi, quindi martedì pomeriggio guarda Rai 1. Ti amo, punto e basta. È categorica, è determinata, è una donna con un carattere, è alta così, ma la Federica Cocco.

allora si è aperta tutta una discussione divertente sulla Madonnina dai Riccioli d'Oro. Sono Graziella da Verniasco. Grazie, comunque forse ho sbagliato, cantante, buon fine settimana. Intanto che bello, ti guarderemo sicuramente, Nadia, questa è la vita in diretta di martedì. Buongiorno, confermo, nella serata di Matteo Tarantino, mai sentita Madonnina dai Riccioli d'Oro. E comunque ieri mattina era in scaletta con l'ultimo brano dell'ora del programma Simpatici Italiani, questo farà felice il Supremo perché la fa lui, quindi voi l'avete passata. Ari, buongiorno a Ettore. Siro, ciao Siro, grazie per la precisazione, mi piace questo confronto con voi, vuol dire che state ascoltando, ci ragionate, si discute, insomma ci si frequenta. Ah, un nanetto, come diceva Nino Formica. Non Formica, chi è l'altro? Quello che diceva Nanetto. Vabbè, Nino, carabiniere. La canzone di adesso, dei Vinili di Casandenna, occupa la 18ª posizione delle 500 canzoni più belle di sempre. E io ho avuto una botta di fortuna. Nel 1968 la passai per primo in Europa. Come? Semplicemente, io avevo un'amica che faceva la hostess per Air France sulla linea New York-Nizza. E questa amica hostess era l'amorosa di uno che lavorava in una casa discografica che era la Apple Records a New York. I Beatles quell'anno incisero una canzone, che poi è quella che vi farò ascoltare adesso, che si chiamava Hey Jude di Paul McCartney. Questa ragazza mi fece un regalo incredibile, perché mi arrivò da New York il 23 di agosto del 1968 con una lacca. Che cos'era la lacca? La lacca era un provino del disco che si poteva suonare solo per 4-5 volte, dopo si deteriorava completamente. Quando mi arrivò questa, che non era ancora uscita, perché in America uscì il 26 di agosto, in Inghilterra uscì il 30 d'agosto, per cui era proprio il provino del disco che non era ancora stato lanciato. Mi arrivò, io andai all'aeroporto a prenderlo da questa ragazza che arrivava da New York, lo portai a Radio Monte Carlo e il primo passaggio lo registrammo su nastro. Il secondo e il terzo passaggio li feci nella mia trasmissione, che era Ettore dalle 5 alle 7 e mi occupavo, ero lo specialista dell'anglo americano all'epoca, e praticamente fu la prima volta che Hey Jude passò in Europa, perché non esisteva ancora e quello che stavo facendo sentire io era un provino. Immaginatevi con che emozione. Dopodiché il disco non venne mai più suonato, lo requisì, Noël Coutisson lo mise nella sua incredibile discoteca, perché aveva qualche decino di migliaia, oserei dire anche centinaia di migliaia di dischi, e lì rimase, non si seppe più nulla, ma noi avevamo la lacca, il provino di Hey Jude. A Radio Monte Carlo si lavorava così dei Beatles, e stamattina ve lo faccio ascoltare. 18ª nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre secondo la classifica Rolling Stone nel 1968. I Beatles la cantavano così.

Hey Jude dei Beatles, 1968, diciottesima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, la prima classifica fine del secolo scorso della rivista Rolling Stone. E saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, che alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere ci lasciano. Ci ritroviamo lunedì, buon weekend, divertitevi, dai, che farà un po' più fresco. Buongiorno, potrebbe per favore mettere Profeta non sarò di Demis Roussos per me e mia nonna Liliana? Grazie per la compagnia che le fai e un abbraccio da Genova. Oh, l'Afrodite! L'Afrodite conclude questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere con la Rossella Ferrari che ogni tanto caccia l'urlo. Afrodite! E in Casanova.

0: Domani sera, sabato 18 di luglio, alla Peschiera di Valdengo, gli animatori saranno quelli del trio Rubacuori, che sono Marco, Pierre e Fred. Domani sera, sabato 18 di luglio, alla Peschiera di Valdengo. E adesso meno 4, meno 3, meno 2, meno 1. Din don din don don din don don don din don don don don din don don. È mezzogiorno di oggi, venerdì 17. Tutti con le corna puntate, i superstiziosi. E nonostante tutto, la giornata sta scorrendo. Metà dai è già passata, quindi dovete sopravvivere per l'altra metà di questo venerdì 17. Con a questo punto però c'è un piacevole sollievo con le reclame e le news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare dove la bambina era arrivata con la famiglia da anni cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina della struttura poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno. Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere stato investito da una forte scarica elettrica mentre stava giocando nei pressi, sembra, di un punch ball. Il ragazzino, che era in vacanza con la famiglia di un amico, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine, tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni, l'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. 16 città da

0: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
1: Olè! 12.04 di oggi, venerdì 17. 17 luglio 2026. Sì, ecco il terrore. Il terrore è riuscito a trapelare anche dalle note di Canzoni senza frontiere della nostra radio, Radio Lishon, Summer Edition. 198esimo giorno dell'anno, ne mancano 167 alla fine dell'anno. È Sant'Alessio, che è il protettore dei mendicanti e dei campanari, ed è la giornata mondiale della giustizia internazionale. Mentre, se state vedendo la replica, perché questa trasmissione sta andando anche in replica venerdì 14 d'agosto, la vigilia di Ferragosto, ebbene, se state vedendo la trasmissione del 14 d'agosto, la replica, oggi è il 226esimo giorno dell'anno, ne mancano 139 alla fine dell'anno, è San Massimiliano ed è la giornata mondiale della lucertola, questo rettilino diffuso in tutto il mondo, di cui esistono centinaia di specie e che piace alla mia gatta. Come si chiama la mia gatta? Si chiama Memeo. Memeo. Quando io chiamo Memeo, lei è subito attenta. Chissà quanto tempo ci mettono a imparare il loro nome i cani e i gatti quando si sentono chiamati in causa. Allora, primo brano della seconda ora di Canzoni senza frontiere, un gusto che io adoro, soprattutto nel gelato, soprattutto nei biscottini alla vaniglia pucciati nel caffè. La vaniglia la adoro, anche il budino alla vaniglia non mi dispiace. Va bene, oggi mi sono messo in testa di inventarmi, a me piace molto anche la granita alla menta con questo caldo, però me la faccio in casa da me con la menta zero, perché lo zucchero è contro la mia religione, cioè mi è stato imposto come religione, contro, e quindi oggi me la farò da me. Come si fa la vaniglia alla menta? Si mette un po' d'acqua, si mette la vaniglia alla menta, si mette un po' d'acqua, si mette la menta, la si mette nel freezer e ogni mezz'ora si va lì a mescolare in modo che resti un po' fluida, non la fate gelare completamente che diventa un monoblocco di ghiaccio, e quando ha raggiunto la granulosità che si gradisce, cucchiaino e si può godere. Non vedo l'ora, mi sta venendo voglia. Vaniglia della Sonia De Castelli.

Era la vaniglia della Sonia De Castelli, bravi e belli, e per fare la rima, se no sarebbe brava e bella. Allora, siamo al quarto vintage di oggi alle 12.11. Questa è Canzoni Senza Frontiere Summer Edition di venerdì 17 luglio 2026, in replica venerdì 14 agosto 2026. E il quarto vintage di oggi è una canzone non in italica lingua dal titolo, perché è Summer, è un lato B. Sul lato A c'è la bandiera bianca, sul lato B, questa è la scelta del nostro supremo, c'era Summer on a Solitary Beach, estate su una spiaggia solitaria, pensate, del 1981, l'ha fatta così lui, il Franco Battiato. Ragazzo del 45 che se n'è andato nel 21.

Summer on a solitary beach. Estate su una spiaggia solitaria. Era Franco Battiato, il quarto vintage di oggi. Oh, adesso c'è tutta una storia. Ci sono tre cantanti che si sono riuniti e hanno detto: dai, facciamo una bella canzone gioiosa. Sono la Roberta Cappelletti, la Novella Bandi e la Daniela Cavanna. E come hanno pensato di fare questa canzone gioiosa? Si sono messi attorno a un tavolo, hanno cominciato a bere, a mangiare, come se non ci fosse un domani. Man mano che andavano avanti con la realizzazione del videoclip, la situazione degenerava. Per cui il regista a un certo punto ha detto: ma come volete chiamarla questa canzone? La canzone della gozzoviglia? E loro si sono guardati in faccia e hanno detto: no, chiamiamola la terra dei baci. E hanno deciso di chiamarla la terra dei baci. Ci hanno messo giorni a fare il finale del videoclip, perché le tre che gattonavano per terra non era un bel vedere, insomma, da quello che avevano mangiato, mandato giù tra vino e mangiare. E guardate, se non vi sto raccontando una storia, guardate il videoclip e vi renderete conto come si fa a chiamare questa canzone la terra dei baci. È la terra del vino e del mangiar bene. Ma insomma, ma a chi volete darla ad intendere? Roberta Cappelletti, Novella Vandi e la Daniela Cavani.

0: La Roberta, la regia rimase stupita dalla capacità di assorbimento di Sangiovese da parte delle tre, perché hanno aperto la damigiana lì, ragazzi, sono dati da fare, quando ci sono tre piene di determinazione e di questa voglia di vivere, il Sangiovese, come dicono loro nella canzone, può scorrere a fiumi. Dovevi mandare il jingle, sai che te lo mando io adesso, proprio per metterti in difficoltà. Adesso dico, manda il jingle, dai, manda il jingle.
1: Puoi ascoltare Mandalo. Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
0: Maladie o maladì? Detto come è scritto sarebbe maladì. Daniele Desideri, ma potrebbe essere anche maladie. Ma ascoltiamolo.

Era Maladie di Daniele Desideri, 12:25. I nati e morti di oggi, 17 di luglio. Nel 1939, il 17 di luglio, nasceva Milva Biolcati. Grande donna che nacque in una situazione, ma terminò la sua vita con eleganza, cultura, riuscì a cambiare se stessa, oltre ad avere una voce stupenda. Oggi è nata nel 1947 la regina d'Inghilterra, la moglie del Sir Carlo, la Camilla Shand. Nel 1987 nasce Jessica Morlacchi. Jessica Morlacchi, io me la ricordo che vinse il Festival di Sanremo come voci nuove nel 2001 con i Gasosa. Ve la ricordate? E poi ritornò alla ribalta nel 2022 perché Memo Remigi la palpeggiò in diretta su Rai 1 e mentre lo inquadravano, per cui venne cacciato dalla Rai, venne cacciato dalla 7, e a 80 anni Memo non si fanno quelle robe lì, dai! E poi nel 1935 un attore che a me è sempre piaciuto moltissimo, Donald Sutherland, morto nel 24, ma con questo suo modo di fare che era un americano molto inglese, che aveva sempre questo lato ironico, faceva anche a volte delle parti da cattivo molto credibile. Grande Donald Sutherland, fece dei filmoni, quella Sporca Dozzina, uno dei primissimi. Morti, allora, il 17 di luglio del 2019 è morto un signore che ha reinventato addirittura la lingua siciliana, Andrea Camilleri, un genio, ha lavorato come giornalista, come sceneggiatore, programmatore, autore televisivo e poi si è inventato il commissario Montalbano con tutto quello che ne è scaturito. John Coltrane, uno dei più grandi jazzisti del mondo, morto il 17 luglio del 1967. Juan Manuel Fangio, campione del mondo con, non me le ricordo tutte, ma ha corso con l'Alfa Romeo, con la Maserati, con la Ferrari, e si dice di lui che avesse una caratteristica: lui riusciva a rilassarsi solo con un certo tipo di attività prima delle gare, e mezz'ora prima, un'ora prima al massimo, prima delle gare, i meccanici dovevano trovare assolutamente una signora compiacente, ecco, mettiamola così. Questo è un aneddoto che non sanno in molti. E poi nel 1959, distrutta dalla droga, una delle più grandi cantanti jazz del secolo scorso, Billie Holiday, una voce che quando l'ascoltate ancora adesso, cioè io trovo che sia la musica ideale da mettere quando volete fare colpo su una fanciulla. Mettete un brano cantato dalla Billie Holiday e vi garantisco che l'atmosfera è fatta. Io l'ho adoperato in gioventù e funzionava. Morta nel 1959, distrutta dall'eroina e da quant'altro, mandava giù di tutto. Allora, i vinili di Casandenna, 17° nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, un brano degli Who, scritto da Pete Townshend, che era il leader degli Who, e il brano famosissimo My Generation, che è un brano che ha molto a che fare con gli sforzi per trovare il proprio posto nella società, dichiarò Pete Townshend. Lo ascoltiamo oggi nei vinili di Casandenna, è del 1965.

My Generation degli Who, gruppo britannico. Abbiamo visto com'era in Inghilterra la generazione del 1965. 12:33, stesso posto, stesse sagre, periodo delle sagre. Ce ne sono alcune molto belle che vi faremo vedere appena Supremo deciderà di farmi avere delle immagini del Radio Liscio Summer Tour. Molti che stanno scrivendo chiedono delle orchestre di organizzare un Summer Tour nella loro sagra della Salamella, con le proloqui comuni, con tutto quello che ci vuole. Sappiate che potete comprare il pacchetto, ovvero l'orchestra da ballo, la trasmissione live in radio e addirittura la ripresa televisiva, che poi verrà mandata in onda, credo, da Prima Antenna TV. Allora, stesso posto, stesse sagre, Pietro Galassi e Omar Codazzi, due che si sono messi insieme giocando a chi è più bravo dell'altro a cantare, quindi tirano fuori tutta quella che è la loro voce. Io ne ho più di te, tu nemmeno di me, e discussione.

0: Galassi, Pietro Galassi.
1: E vai.
2: Grazie a tutti.
1: Ma dove vuoi andare al mare? Se c'è la festa al tuo paese, vivila, che bella, socializza. Stesso posto, stesse sagre, Pietro Galassi e Omar Codazzi. E siamo al quinto vintage di oggi. Pensa che siamo quasi, quasi in orario, cinghia. E per essere venerdì 17 mi stupisco, in questo momento quindi la maledizione non incombe più di tanto. Non dirlo, non dirlo, non dirlo che salta tutto. Stamattina per esempio col Wilmer mi ha detto che hanno avuto un sacco di problemi tecnologici, ma lui continuava a saltare internet. No, io oggi tranquillo, rilassato. Poi la temperatura è perfetta, 29 gradi adesso. Il canto delle sirene. Allora, una canzone tratta dall'album Terra di Nessuno del 1987 di Francesco De Gregori. Lui era da un po' che era fuori dagli arcani giri, dal momento sublime dell'essere al vertice dell'attenzione del pubblico. Torna con questo album che, diciamoci la verità, non ha un grandissimo successo, perché arriva al massimo nella 44esima posizione in Italia, ma lui ci prova come sempre, De Gregori impegnato, questo ragazzo del 51, e tratto da quest'album, Il canto delle sirene, è il brano di apertura, la title track, il brano locomotiva, quella che si trascina dietro tutte le altre canzoni. Ha una durata che non vi passerò mai, perché sono quasi 7 minuti, però ha segnato questo importante ritorno per l'artista romano, per Francesco De Gregori, perché era da un po' che era fuori. Torna e ci canta Il canto delle sirene. Poi in questo momento che hanno lanciato il film del Ulisse, l'Odissea, che di Nolan, che i critici ne stanno parlando tutti molto bene, non vedo l'ora di vederlo, perché a me la storia di Ulisse è sempre piaciuta. Odisseo, perché non si chiamava Ulisse, l'hanno chiamato i romani Ulisse, ma lui era Odisseo.

0: Era puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sirene. Sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Vabbè, ci siamo un po' intruppati, non ce l'ha perso il microfono, doveva partire il jingle. Stavamo parlando di serie con il Cinghia, mi ha consigliato una serie da cominciare a vedere stasera.

Allora, era la verrà l'estate di Marco Alice, figuriamoci se verrà l'estate. L'estate più di così meglio che non venga, no, noi ci accontentiamo di com'è arrivata fino adesso. Adesso se se ne va un po' non ci dispiace. Dicono che agosto sarà brutto come tempo, questo mi dispiace per quelli che prendono le ferie d'agosto, ma ci sta, non può continuare ad andare avanti sto tempo che dalla fine di maggio, primi di giugno, con questo stracaldo ha imposto un'estate troppo rovente. Il film di oggi, il Cinecalendario, secondo questo meraviglioso libro di Andrea Fiamma e Sebastiano Barcaroli, che abbina tutti i giorni dell'anno ad un film. E oggi è un filmone, ragazzi. 17 di luglio, Pulp Fiction di Quentin Tarantino. Wow, wow. Con John Travolta, Samuel Jackson e Uma Thurman. E lì viene fuori tutta la bravura di Quentin Tarantino, che è un cinefilo appassionato, ammiratore sfrenato di Sergio Leone e di tutti quelli che sono i film un tanto al chilo, come anche i grandissimi. Per cui riesce, lui, bravo, a miscelare tutto, quelli, i film da un tanto al chilo, con quelli di altissimo livello, e a tirarne fuori delle cose sue, personali. Pulp Fiction è la storia di un pugile, di due che si chiamano Zucchino e Coniglietta, due gangster che devono rispondere a un grande capo, Wallace, che è cattivissimo. Guardatelo, perché ogni battuta si ricorda di questo film. Allora, come mai abbinato al 17 di luglio? Perché c'è una locandina che annuncia un incontro di box con il protagonista Butch Coolidge, che è uno dei personaggi del film, che si sveglia dopo l'incontro, il 17 di luglio, si sveglia e si accorge di non avere più con sé il suo orologio d'oro. Per questo che Pulp Fiction è abbinato al 17 di luglio. Mentre, siccome andiamo in replica il 14 d'agosto, il 14 d'agosto il film abbinato a quella giornata è a Ferie d'agosto. Ferie d'agosto è del 96 di Paolo Virzì. Nei giorni di Ferragosto sull'isola di Ventotene si ritrovano a convivere come vicini di casa due gruppi di villeggianti molto diversi tra loro per idee politiche e preparazione culturale. La mattina del 14 d'agosto i carabinieri iniziano a indagare sul ferimento del ragazzo extracomunitario, perché c'è il ferimento di un ragazzo extracomunitario. Giunti dai Molino incontrano Ivan, il quale spiega che in casa non c'è nessuno perché sono andati a fare la spesa in previsione dei festeggiamenti del giorno successivo, Ferragosto, per cui il riferimento è il 14 d'agosto, quando arrivano i carabinieri per indagare sul ferimento di questo extracomunitario. Va bene, siamo a Se mi darai una rosa, ha messo Se mi darai una rosa della Elena Cameron, il Cinghia. 12:51, dai, facciamo in tempo poi a passare anche l'ultimo video.

Lo so che sono già in onda, ma stavo mandando giù il caffè. No, perché Cinghia mi fa: guarda che sei già in onda. Sì, lo so, ma avevo, non me l'aspettavo, avevo mandato giù un sorso di caffè, stavo mandando giù il caffè, per cui ok, sono in onda. 11:56, ultima canzone di oggi, Claudio Baglioni, Io comunque sono qui. E Baglioni l'ha fatta questa canzone anche lui dopo un periodo che era stato fuori, e ha voluto ribadire: io sono qui, sono vivo, sto cantando ancora. È un brano del 1995, quando lui ritornò e disse: sono qui, sto cantando, sono vivo, ascoltatemi. Se non la fai partire, io ti guardavo, così impari a aprirmi il microfono mentre io non sono pronto. Io ti faccio partire la canzone che tu non sei pronto.

0: sbaglioni.
1: Mentre io volevo ricordare un signore che dovrebbe essere benedetto dal potere supremo lassù in cielo. Nel 1902 Willis Havilland Carrier realizza il primo impianto di aria condizionata, ma che il Signore ti benedica che l'ha inventata, bravo. Sai quante vite hai salvato? E poi nel 1955, il 17 di luglio, venne inaugurato il primo Disneyland. Vabbè, siamo arrivati in fondo. Cinghia, ciao! A venerdì, mi raccomando, salute, soldi e sesso nell'ordine che volete voi. Sigla!
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.
5: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Diventa un caso politico la vicenda della grazia al gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori. Dopo l'avvio dell'istruttoria, Mattarella richiama il ministro Nordio e puntualizza i limiti di attribuzioni del guardasigilli. Il servizio di Alessio Galea.
7: Nuovo scontro tra Nordio e il Quirinale. Mattarella ha richiamato il guardasigilli in relazione all'istruttoria per la grazia al gioielliere piemontese condannato per l'uccisione di 2 rapinatori. Il capo dello Stato, fanno sapere fonti del Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Nordio aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Sul piede di guerra le opposizioni, di vergognosa operazione di propaganda parlano i 5 Stelle, pericolosissima l'idea di farsi giustizia da sé, sottolinea Fratoianni AVS, mentre la Dem Deborah Serracchiani definisce il guardasigilli ancora una volta inadeguato. Rogero, il 28 aprile 2021, reagì a una rapina inseguendo i malviventi in fuga, uccidendone 2 a colpi di pistola e ferendone un terzo. I rapinatori erano entrati nella sua gioielleria nel Cuneese armati di pistola giocattolo e coltello. Il 15 luglio la condanna definitiva, 14 anni e 9 mesi.
6: È morta la ragazzina di 11 anni, rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piccola piscina a Sestri Levante, in Liguria. La piccola, ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova, non ha mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare e sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spotorno, dove un 15enne è morto folgorato. Il ragazzino era in vacanza con la famiglia di un amico ed è stato immediatamente soccorso, ma invano. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Sale l'attesa per la finale del mondiale, che vede domenica nel New Jersey fronteggiarsi Spagna e Argentina. Il servizio di Jenny De Gaetano.
0: Sono come Indios. Se Scaloni si coccola i suoi gioielli, i tre leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla al popolo al biceleste Leo Messi. Numero 10, che più 10 non si può. Tre gol, assist, classe e carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo, lontana ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale data della storia contro la Spagna, i campioni in carica e del Sud America contro i padroni d'Europa che aspettano frementi Lamine Yamal, finora scartamento ridotto, ma certo Galbani

0: Live, le orchestre dal vivo.
1: Ciao Peschiera!
2: Può venire meglio!
1: Ciao Peschiera! E non abbiamo ancora fatto niente, pensa un po' te. Oh, che serata meravigliosa! Salutiamo subito le telecamere di Radio Liscio e assolutamente anche Prima Antenna questa sera, sicuramente ne vedremo, ne sentiremo delle belle. Io il mio solito consiglio, che tanti amici, veramente tanti amici questa sera sono qua con noi, io do sempre: rimanete sintonizzati sul buon umore, la festa viene meglio, e ricordatevi sempre che un sorriso ammazza la paura. Buon ballo, buon divertimento, buon ascolto.

Aleluya. Eccoci qua. Allora partiamo subito con un brano dedicato al mio amico Aldo Edegliana, l'isola che non c'è. Cumbia, eccola qua. Hey, dedicatissimo a Edegliana.

all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano.

0: e non è un'invenzione.
1: E neanche un gioco di parole, se ci credi ti basta, perché
0: poi la strada la trovi tale.
2: Romeo Natarella,

0: più pazzo di te, di te.
1: Luca Panama!
2: Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie.
3: Per voi.
2: Sonia D'Angelo, fotoromanza, eccola qua di nuovo, tutta da ballare.

0: Attenzione, dico 3, dico 2, dico 1, si gira.
1: E se lo dice lui?
0: Vuoi crederci? Gira.

0: botta e risposta.
1: Andrea Dagnano, Andrea Mirci. E andiamo con Andrea Mirci e il suo valzer Zingaro.
0: Un classico, eccolo qua.

0: Zingaro Balzer,
1: Andrea
0: Mirci. E andiamo con l'altra Andrea, io ho tre Andrea, scegliete quello che volete. Andrea Dagnano, il suo clarinetto, la preferita per voi. Mazzurca.

0: preferita.
1: La mia preferita. Andrea Dagnano, senti, tu col cappello bianco.
0: Dimmi.
1: Hai voluto la bicicletta?
0: Sì.
1: E allora, tempo di polca, pedala!
0: Pedala!

0: alla bicicletta? Alla bicicletta.
1: Grazie.
0: Allora cambiamo genere.
1: Andiamo,
0: andiamo con un bel tango, un tango con il
1: tango. Pronti, tangueros, eccolo qua.

0: Casque.
1: Un applauso ai Tangheros. Andrea Mirci. Grazie, sotto il cielo della Peschiera si è creato questo momento romantico. Sogna d'angelo col suo valzer lento, l'amore che vuoi, tutto per voi.

0: Tania D'Angelo.
1: L'ora che vuoi, grazie.
0: Allora io adesso devo fare una dedica a tutte le cenerentole presenti questa sera. Alzi la mano chi si sente cenerentola. Io. Sulla fiducia, stai zitto, stai. Ti bacio a mezzanotte, tempo di begin.

Grazie, grazie, grazie davvero, grazie. E andiamo con una cumbia del nostro maestro Andrea Mirci, Mistica, Mistica. Non era Mizzica, è Mistica, Mistica. Allì.

i Gino Boys. Hey! Un saluto ai Gino Boys. Hey! Pronti? 1, 2, 3, 4.

0: mistica Andrea Mirci.
1: Bene, allora andiamo con un'altra cumbia.
0: Andiamo con un'altra cumbia.
1: Sai chi arriva?
0: No.
1: Druppi.
0: Come Druppi?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ma lui proprio Druppi? Sì, sì, sì, ah, sì, Romeo, sì. Druppi. Ah, olè.
1: Alias Romeo.
0: Ehi. Romeo.

0: Romeo, ma perché hai cambiato le scarpe?
1: Perché io.
0: Io che?
1: No, dico io.
0: Tu cosa?
2: Io camminerò.
0: E allora dillo, no?

0: Romeo, Natarella. Andiamo di Fox, ragazzi, eccolo qua, così.
1: Se te ne vai?
0: Se te ne vai, per me no, rimani qua, dai.
2: Adesso.
0: Sogna d'Angelo.

0: 7 ne vai! Fox!
1: Sonia D'Angelo! E andiamo ancora con la mazurka, classico dei classici, spacca!
0: Fisa! Una ogni sera!

0: Bacca Fisa,
1: Andrea Mirci.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Foodi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
4: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
3: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
4: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
5: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
6: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, rimangono giornate molto calde sull'Italia, avremo a che fare con un'ondata intensa di calore sabato, ancora sulle isole maggiori avremo il picco del caldo, in Sicilia si potranno toccare i 43 gradi, 41 in Sardegna, 40 invece al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata, calo termico ma contenuto al centro con picchi non oltre i 37 gradi, quindi ancora molto caldo, mentre salgono temporaneamente le massime nel nord-ovest. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, buongiorno a tutti, energia contagiosa a mille in questo venerdì 17 di luglio. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio dal sottoscritto, il vostro Alo, e dal nostro super regista Max Quarti, che alza le manone e vi saluta. Carissimi, oggi è venerdì, quindi questo significa che qua passeranno un botto di eventi, perché ho selezionato ancora le ultime festicciole di cui non vi avevo raccontato nulla, e poi bam, ci buttiamo proprio di testa nel weekend che sta per cominciare. Da molte parti, a dire la verità, è già cominciato, complice luglio, i mesi estivi, la festa estiva, insomma già si festeggia in molte zone d'Italia. Venendo a noi, oggi venerdì 17 luglio, e qua finalmente mi beatifico, Sant'Alessio, eccolo qua, vedi, martire. Mi piace un casino l'onomastico, perché il giorno dell'onomastico faccio penare mia moglie, quindi Sant'Alessio, martire, paziente, un santo appropriato. Ma è anche la giornata delle emoji. Le emoji, sapete, quelle faccine buffe che mandate sui vostri messaggi. Ecco, oggi è una giornata dedicata pure a quelli. Molto bene cari. Direi che ci siamo, vi aspetto qua tra pochissimo. Scaldiamo un po' sta pista da ballo con un po' di musica e poi il menù del giorno.

E allora carissimi, welcome back, cominciamo questa giornata insieme che ci porterà in giro per l'Italia in un weekend meraviglioso che si sta aprendo ovunque intorno a noi, tante belle feste, tante manifestazioni, tante cose buone da mangiare ci aspettano. Oggi ci rivediamo tutte, ma proprio tutte le tappe che sono state protagoniste della nostra settimana insieme. In più, mi sono segnato qualche evento di cui ancora non vi avevo parlato, ce ne andremo alla 27ª Sagra della Lumaca in quel di Tricerro in provincia di Vercelli e poi da lì scenderemo a Gavazzana in provincia di Alessandria per la 15ª Sagra del Pesce e del Cortese. Dopodiché faremo un salto alla Sagra della Bresaola, senti come suona bene, in quel di Chiuro, provincia di Sondrio, e poi Sagra del Panigaccio, questa Podenzana, in provincia di Massa Carrara, per chiudere il cerchio. Hai capito? E poi da lì via, boom, un putpurì di feste fino a lanciarci di testa nel weekend. Bene cari, dopo queste belle notizie, tac, arriva la stangata. Si parla di bollette dei condizionatori. Secondo un'analisi di facile.it, partiamo da qua, l'uso di uno split di classe A acceso per 8 ore al giorno costerà in bolletta 146 euro per i 3 mesi estivi. Ma pensavo pure di più, devo dire la verità. E quindi dice di optare per gli A++, se potete comprarveli ovviamente. D'altronde, in sto periodo come fai a stare senza il climatizzatore? Sapete qual è il mio segreto? Io ho fatto super bonus 4 anni fa, adesso c'ho una marea di pannelli solari e batterie, quindi posso concedermi tutta l'elettricità che voglio, però veramente un problema, fa caldissimo, è tipo sopra dove i climatizzatori non ci sono, adesso non dorme nessuno perché le bimbe sono al mare, noi dormiamo sotto in salotto, belli frescozzi. Comunque cari, il fresco si paga mano al portafoglio in questa super torrida, caldissima estate.

Un po' di saluti arrivati al 331-335-6565. Partiamo da Lele che ci scrive da San Rocco al Porto. Me lo sono andato a cercare perché non sapevo dov'era, è in provincia di Piacenza. Ciao Lele, dice che è in autostrada, ci saluta tutti. Radio Liscio acceso sulla radio, è bravo. Tra l'altro sulla radio potete sentirci e in DAB oppure scaricando la nostra app. Ma ci sono anche amici che ci salutano dal mare e ce ne andiamo in quel di San Vincenzo, sapete, dalle parti di Livorno giù di lì. Eccoli qua, sono Franca e Lorella, due amiche in vacanza che ci mandano una foto. Voilà, stanno facendo colazione al bar. Brave care, buongiorno anche a voi e un abbraccione, vi ringrazio per i complimenti. Bene bene bene, dove vi porto io adesso? Passiamo dai saluti, segnatevelo il numero 331 335 6565, ma anche sui social network, perché siamo sempre live. Dicevo, dove ce ne andiamo? Ce ne andiamo a Tricerro per la prima festa di oggi, in provincia di Vercelli, dove si celebra la sagra della lumaca, che è una celebre specialità legata giusto appunto alla cucina contadina e alle tradizioni gastronomiche del territorio. Le lumache, leggo, vengono preparate secondo ricette tramandate con cotture lente e condimenti che ne esaltano il sapore deciso, trasformando un ingrediente povero in un piatto ricco di carattere. Ho presentato e partecipato a tante di quelle feste sulla lumaca che, guarda, sono bravissime, vengono spurgate, vengono trattate, ma anche come vengono allevate. Ho un'amica che lo fa nella Lomellina, bravissima, è un lavoro incredibile. E dice, gli stand gastronomici vi aspettano con piatti rustici, profumi intensi e tanti vini del territorio, in un'atmosfera ovviamente molto goliardica, dove tra l'altro si balla anche parecchio. Si comincia stasera con Follia 2000 e quindi si fa un salto indietro nel tempo, si ballano e si cantano le hit degli anni 90. Ma il sabato sera c'è Loris Gallo Orchestra e quindi via in pista tutte le generazioni. Domenica invece i Circovino, che sono questi ragazzi che portano in piazza un po' di mix diversi, no? Dai trend dei ballo del momento alla discoteca, e si conclude lunedì sera con la Shari Band. Quindi questo è il programma di quello che vi attende in questa bella festa nella piazza, e tutti i giorni anche tanti menù e tante cose buone da mangiare. Da lì faccio un salto però pure in quel di Gavazzana, rimaniamo in Piemonte, ce ne andiamo però in provincia di Alessandria, dove si tiene un'altra festa molto bella, che è la 15ª sagra del pesce e del cortese. Senti come suona bene. Ovviamente siamo nelle colline del basso Piemonte e qui è quella zona dove un po' la tradizione del mare della Liguria si incontra con il Piemonte. E quindi che cosa si mangia da queste parti? Si associa il pesce fresco accanto al vino bianco autoctono, il cortese, giusto appunto. E quindi un menù fatto di fritture di paranza, spaghetti di vongole, cozze alla marinara e piatti tipici, giusto appunto, della cucina di mare, preparati con maestria e serviti in questo contesto conviviale. C'è il cortese poi che accompagna il tutto con ovviamente le sue note delicate. Il tutto si svolge in piazza, quindi nella zona della piazza, si comincia alle ore 19. Bisogna prenotarsi ovviamente, serata che vai, poi insomma c'è chi ti farà ballare. Ec alla, c'è tutto il programma online. Va bene cari, a tra poco, abbiamo toccato le prime due tappe e vediamo cosa ci riserva il futuro, sicuramente qualche bella canzone.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio. Ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Un saluto a Gise, ciao Gise, ci scrive da Palermo, in vacanza con la famiglia, ciao, un abbraccione, Radio Liscio sempre con noi e ci fa un gran piacere. E ci scrivono anche dalla Puglia, non ci scrivono dove, però dalla Puglia, un abbraccio da tutta la famiglia, firmato Antonio, bravo Antonio, grazie per i complimenti e vi abbracciamo tutti quanti, godetevi queste belle vacanze che state facendo, fate come loro, condividete la vostra estate al 331 335 6565 o anche sulle nostre pagine e social. Allora cari, parliamo di soldi, perché mi è uscita sta notizia, sta curiosità che si chiama i segreti del successo di Bill Gates, no? E siccome anch'io punto a quello, un patrimonio allucinante, ho detto leggiamo, magari sono interessati anche gli altri. Sappiate che c'ha un patrimonio di circa 76 milioni di dollari, una sciocchezza se la paragoni però a quelli di Musk, in effetti sembrano pochi. Detto questo, c'è questa loro associazione che hanno fondato, la Bill e Melinda Gates. Quindi in effetti fanno un bel po' di cose in giro per il mondo, bisogna dargliene atto al nostro Bill. Però come fa l'uomo più potente del mondo, qua dice in realtà non direi, non lo è più almeno, comunque è stato tante volte in classifica, al primo posto nella classifica di Forbes, e lui dice ci sono delle regole di business che bisogna seguire, e allora proviamoci. E comincia il prima possibile. Ecco, lui cominciò quando aveva solo 13 anni, giovanissimo. Trova dei partner lavorativi ideali. Secondo la visione di Gates è fondamentale circondarsi di gente capace, che lavori bene. Sii il tuo capo il più possibile. Questo lui ricorda sempre, dice, se non costruisci il tuo sogno, qualcuno ti assumerà per costruire il suo. È vero, questa frase me la ricordo anch'io, me la sono sognata tante volte. E poi ancora, impara dagli errori e dalla colpa solo a te stesso. È vero, perché colpevolizzandosi si capisce dove si sbaglia e dove si può migliorare. Dando la colpa agli altri non si risolve niente. La scuola migliore è quella della vita. Lui ha una filosofia ben precisa sull'università, dice che il sistema scolastico non è sufficiente, dobbiamo studiare ciò che qualcuno ci insegna. Nel mondo del lavoro invece confrontarsi con molte più sfide ogni giorno ci porta a sviluppare una consapevolezza dei nostri limiti e delle nostre capacità. Vero, però vero anche che ci devi arrivare preparato a sto mondo del lavoro con una base culturale solida, perché altrimenti la sola comunicazione diventa complicata. E infine la più brutta di tutte, la vita non è giusta, abituatevi, dice Gates, ci sono cose che non possiamo controllare e ci buttano giù. Il valore della persona si misura nelle capacità di affrontare queste situazioni critiche e assumere il controllo su se stessi e non farsi trascinare dagli eventi. Beh, questo è sicuramente un modo di pensare corretto, sempre alzare la testa, sempre andare avanti, alle volte anche contro tutto e contro tutti. Ognuno c'ha la sua storia in tutto questo. Va bene cari, dai, bravo Bill, speriamo che seguendo un po' dei tuoi trucchetti e magari non diventiamo come te, ma qualche soldino in tasca ci entra. E pensando invece al weekend, cari miei, mettetevi lì belli comodi, perché ce ne andiamo prima alla sagra della Bresaola e poi a quella del Panigaccio. Il nostro viaggio continua tra pochissimo.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Eccoci di nuovo Nair, carissimi, veloci verso gli ultimi due eventi freschi di questa settimana, di cui ancora non vi ho detto nulla e saranno gli ultimi. E poi da qui, bam, ci fiondiamo a scoprire tutto quello che ci siamo raccontati, portandosi a casa la migliore agenda del weekend, regione per regione, praticamente ovunque voi siate. Allora, però, riprendiamo il nostro viaggio adesso da Chiuro, in provincia di Sondrio, dove ovviamente uno dei prodotti più celebri è la bresaola, e giusto appunto c'è la sagra della bresaola. Siamo tra i vigneti terrazzati e le vette della Valtellina, dove magari si sta un po' più freschi rispetto agli altri posti, e qua viene celebrata un'eccellenza della norcineria locale, ovviamente la bresaola, giusto appunto. Si mette al centro questo prodotto che, insomma, quella della Valtellina è conosciuta davvero in tutta Italia. Durante l'evento viene proposta in tanti tagli classici, accompagnata da formaggi valtellinesi, miele, una goccina di miele proprio sulla fettina di bresaola, una roba meravigliosa, un po' di pane di segale, un'insalatina fresca, e c'è tutto quello che serve. Non mancano poi anche le versioni gourmet con accostamenti ricercati o panini golosi, il tutto ovviamente accompagnato dai vini DOC della valle, che sono il Sassella e l'Inferno. L'Inferno non l'ho mai assaggiato, dovrei provarlo. Musica dal vivo, degustazione guidate, mercatini, eccetera eccetera, rendono l'ambiente super vivo, e questa è la cosa più bella. Tra l'altro si balla sia sabato sera alle 21, c'è una serata danzante con l'orchestra The White, e anche domenica, sempre loro, replicano sempre alle ore 21. Quindi, se volete assaggiarvi tutto sto putpourri di bresaola e godervi questa bella festa, loro vi aspettano. Siamo dalle parti di Chiuro, in provincia di Sondrio, con tutta sta meraviglia di bresaola. Eccola. Ma poi non ho finito, perché da lì si può scendere un pochettino, si attraversa tutta la Lombardia, si passa un pezzo di Emilia Romagna e tac, si arriva in Toscana, in quel di Podenzana, che sta in provincia di Massa Carrara, quindi a ridosso, no, tra le tre regioni. E cosa c'è? C'è la sagra del Panigaccio. Siamo tra i boschi e i borghi della Lunigiana, e Podenzana è pronta ad accogliervi con questa specialità che sa di storia e di leggerezza. Lo sapete che cos'è il Panigaccio? Per raccontarvelo vado proprio sul loro sito. Sono delle focacce non lievitate preparate con acqua, farina e sale, che rappresentano una tradizione autentica culinaria della zona. Sono diffuse in tutta la Lunigiana e anche nella Riviera Ligure di Levante, e sono originari appunto di questo paesino Podenzana, che è stato, tanto che è stato creato un consorzio per tutelare. Vengono cotti nei cosiddetti testi, quindi un po' come la torta al testo, diciamo così, che sono appunto questi piatti in terracotta che gli danno poi questa forma circolare, molto molto bene. Quindi si mangiano questi panigacci, che vengono ovviamente accompagnati da salumi, formaggi, sughi rustici, eccetera eccetera. Una sagra semplice, ha tra le varie cose, perché poi aggiunge prosciutto crudo, lardo, stracchino, pecorino, oppure potete tuffarli al sugo di pomodoro o al pesto, giusto appunto, visto il luogo. Insomma, a seconda di quello che vi piace, voi ce lo spalmate sopra o ce lo mettete dentro e viene fuori che è una bomba. Ma poi la cosa bella è vedere come vengono cotti, no? Vengono organizzate delle visite in questi forni, in questi testi, diciamo così, ecco. Spettacoli folcloristici in giro per il paesino, mercatini tipici, musica tradizionale e tanto profumo di legna bruciata nell'aria. Ma cosa volete di più per una bella domenica? E allora vi aspettano anche alla sagra del Panigaccio, in quel di Podenzana, Massa Carrara. Tutti questi eventi li rivedremo poi tra pochissimo, quando comincerà la rassegna finale del weekend. State lì!

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Se ancora non avete deciso cosa fare nel vostro fine settimana, siete nel posto giusto, perché tra poco comincia un viaggio meraviglioso fatto di tanti eventi che un giorno dopo l'altro vi ho raccontato e che stanno per scatenarsi in questo fine settimana. Mi raccomando, poi portate sempre con voi Radio Liscio ovunque voi siete, basta scaricare la nostra app e la nostra musica arriva dappertutto, e poi i nostri social network, Instagram, Facebook, YouTube, dove ritrovate il meglio delle nostre serate nella meravigliosa peschiera di Valdengo. Radio Liscio, un super mondo tutto per voi. E adesso le notizie, e io vi aspetto qua per lanciarci nel weekend.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si sblocca la procedura esecutiva nella vicenda giudiziaria di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane e Cavour nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio nel 2021 di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Nella tarda mattinata la procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione. Il 62enne, rimasto a piede libero nelle ultime ore, ha atteso la notifica dell'atto in un albergo vicino Milano e ora si appresta a costituirsi nel carcere di Bollate. Intanto la moglie ha ufficialmente depositato la domanda di grazia, unendosi ai vari appelli e alle istruttorie di stampo politico sollevate nelle ultime ore. E proprio la presidente del Consiglio Meloni oggi sui social è intervenuta su temi collaterali alla vicenda del gioielliere, rivendicando una nuova norma introdotta dal DDL Sicurezza approvato martedì scorso. Basta paradossi, chi commette reati non può essere risarcito se subisce un danno mentre lo sta commettendo, ha scritto Giorgia Meloni. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa ma anche maggiore prudenza nel non lasciare mai soli i bimbi in acqua. Lo afferma il ministro Musumeci dopo la morte dell'undicenne rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante nel Genovese. Il decesso della ragazzina è avvenuto la notte scorsa all'ospedale Gaslini, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime. I genitori hanno consentito alla donazione degli organi. Sei il più grande di tutti e già ci manchi, ora e per sempre, leggenda inimitabile non solo del nostro club ma di tutto il calcio italiano. L'Hellas Verona saluta così Osvaldo Bagnoli, artefice di una delle imprese più straordinarie della Serie A, lo storico scudetto conquistato dal Verona nella stagione 1984-1985. Il tecnico, per tutti il mago della Bovisa, per il quartiere di Milano dove era nato e cresciuto, si è spento all'età di 91 anni all'ospedale Borgo Roma di Verona. Tra le altre squadre che ha allenato, anche Genoa e Inter. Tantissimi messaggi di cordoglio a partire da quelli della FIGC e della Lega Serie A. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Benvenuti carissimi nella seconda ora di energia contagiosa in questo venerdì 17 luglio. Sant'Alessio, non dimentichiamocelo mai, è fondamentale in questo giorno. Sentite, allora tra poco ci lanciamo nel weekend che sta per cominciare. Weekend vuol dire festa, vuol dire divertimento, vuol dire eventi, ma vuol dire anche tanto caldo a cui stare attenti. E allora ho due cose per voi. Allora, la prima è la notizia che, diciamo, allerta soprattutto alle donne di stare attenti, perché il corpo femminile produce meno sudore, leggo appunto da questo studio, e quindi come dire, c'è una minore produzione di sudore, fa sì che la temperatura corporea interna delle donne tenda a rimanere più elevata. Poi ci sono più ormoni che entrano in ballo a seconda un po' della fase del mese, ecco, diciamo così. E poi ci sono, oltre agli aspetti biologici, anche dei fattori pratici, no? Come i capelli lunghi, problema che molti degli uomini non hanno più, ma anche lo stesso uso del reggiseno, che comunque comprime, fa sudare, eccetera. Quindi donne, anche in questo caso mi dispiace, siete più sfortunate da questo punto di vista, però per fortuna che ci sono i vecchi rimedi della nonna che funzionano, non funzionano, non lo so, però ci sono delle routine che le nonne facevano, che ho trovato in un altro articolo che mi hanno rimandato col pensiero alla mia di nonna, e tutte cose che facevano. In effetti si svegliavano molto presto al mattino, così evitavano di dover fare le cose più faticose nelle ore più calde del giorno, iniziavano già a cucinare magari con il fresco. L'abbigliamento, niente vestiti stretti o tessuti sintetici, ma abiti larghi in lino o di cotone. E poi c'era un accessorio veramente che a mia nonna non mancava mai, quello era il ventaglio, ecco, se ce l'avete è sempre un bel aiuto, qualche anche piccolo panno bagnato da appoggiarsi sul collo. E poi in casa ovviamente persiane chiuse, perché entra meno sole. Carissimi, è così, purtroppo bisogna stare attenti, perché il sole quando è troppo, e questo caldo è veramente tanto, miete anche vittime. Però vedi, con qualche piccola accortezza ci si può godere comunque l'estate con un po' di attenzione, perché poi specie a una certa età bisogna stare attenti. Va bene cari, allora tuffiamoci anche noi in quest'estate, prima con un po' di musica bella frizzantina e poi cominciamo il nostro viaggio tappa dopo tappa in giro per l'Italia.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, pronti partenza, via tutti in carrozza, destinazione weekend. Ben ritrovati ad Energia Contagiosa, la nostra puntata riparte da qua. E da qui in poi saranno tutti eventi, tutte feste, quindi carta e penna in mano, perché sarà un bellissimo viaggio in giro per l'Italia a caccia del miglior evento, la miglior sagra, la miglior festa per il vostro weekend. A partire da Crivelle, cominciamo dal Piemonte, dove siamo andati lunedì, il primo evento di cui vi ho parlato, in frazione di Buttigliera d'Asti, quindi provincia di Asti ovviamente, dove c'è la 19ª sagra del vitello fassone piemontese, quindi alè di grigliate, alè di preparazioni, stracotti e chi più ne ha più ne metta, musica e intrattenimento per 3 giorni di super festa a partire da oggi. Ovviamente c'è anche il Viteltonè, non ve lo dico nemmeno. Da lì Mozzambano, ci siamo lanciati in Lombardia, questo posto sta in provincia di Mantova, e lì si tiene la sagra del Polastrel, 36esima edizione, dedicata ovviamente, che cosa, al galletto ruspante, il pulastro, no? Che viene qua preparato in una marea di super piatti. Poi c'è tanto divertimento, tanta festa, tanta musica, vi troverete bene. Rimaniamo sempre in provincia di Mantova, sempre in Lombardia, perché c'è anche la 29esima festa della rana e del stracot d'asin, quindi la rana più lo stracotto d'asino, due bei piatti, belli freschi. Sta di fatto che qui vengono servite le rane fritte oppure racchiuse nelle tipiche frittate, o questo meraviglioso stracotto d'asino, che è un po' piatto simbolo della cucina del territorio. Quindi insomma, bell'evento, festaiolo, si mangia bene, si gode forte. A proposito, andiamocene in Toscana, e anche qua ho subito 2 eventi da servirvi sul piatto. Il primo ci porta a Massarosa, che sta in provincia di Lucca, dove si tiene questa festa che è la rano chiocciola, che mette insieme le rane e le chiocciole, prendendo questo menù fatto di rane in umido, fritte eccetera eccetera, ma anche dalle lumache che vengono preparate in ottime preparazioni. Ogni sera musica, pista da ballo all'aperto, mercatini, mostre fotografiche. Anche qua un bel evento, pensate che si va avanti fino alla fine del mese, fino al 26. Ma rimango in Toscana e andiamo in provincia di Firenze, questa volta Massarella, dove dal 1971 si tiene la sagra della zuppa. Questa zuppa bella importante, fatta con pane toscano, fagioli, cannellini, cavolo nero, zucchini, verza, carote, cipolle, sedano, patate, pomodori, insaporita con un osso de prosciutto dentro. È la specialità che vi attende se andrete da questa parte. Poi anche grigliate, tortelli, insomma il meglio della passione toscana tutta nei vostri piatti, in quel di Massarella, provincia di Firenze. E da qua via, cambiamo giorno, andiamo oltre, cambiamo anche regione, ce ne andiamo in Emilia Romagna, prima a Monte Colombo Monte Scudo, provincia di Rimini, dove c'è la sagra della trippa e dello strozzaprete. A proposito di piatti estivi leggeri, ma che ce ne frega, so buonissimi, non ci facciamo mancare nulla. E anche qua trippa cucinata secondo le antiche ricette locali, con spezie segrete, ogni boccone qua è una meraviglia, balli folcloristici, intrattenimento per tutta la famiglia, a lei che ci si diverte in quel di questo luogo, Monte Colombo Monte Scudo, 58esima sagra della trippa e dello strozzaprete. Da lì via, rimaniamo in Emilia Romagna, però ce ne andiamo in quel di Carmiano, che sta invece in provincia di Piacenza. E qua una festa super, innanzitutto si mangiano, è la sagra dello spiedino, quindi si mangiano questi spiedini deliziosi, meravigliosi. Ma poi c'è un programma musicale che fa spavento, si comincia stasera, c'è Francesca Mazzuccato, poi sabato ci sono Marco e Alice, domenica c'è Monti, lunedì c'è Federica Cocco e martedì c'è Matteo Bensi. Quindi insomma avanti proprio tutta la settimana, poi si chiude mercoledì che c'è lo spettacolo pirotecnico. Via veloci alla sagra dei Shoss, che ci porta in Veneto. I Shoss, anche qua le lumache protagoniste, insaporite per l'occasione, vengono pulite e cucinati 10 quintali di lumache, quindi non potete proprio mai perdervelo. In quel di Cuero, siamo in provincia di Belluno, capoluogo di 7 ville. E per concludere questo blocco, sardellata al chiar di luna, meraviglioso, sul lago di Garda vi apparecchiano dei tavoli spettacolari e lì potrete sedervi e mangiare queste meravigliose sarde che vengono preparate proprio e portate dai pescatori. È una roba meravigliosa, meravigliosa, veramente meravigliosa. Guardate sul loro sito, cercate Sardellata al Chiar di Luna per prenotare, perché è una cosa molto bella al tramonto, mangiare con questi tavoli bellissimi fronte lago con i pescatori lì. Vabbè, chapeau, bravissimi cari. A tra poco, mamma mia quante feste, me ne mancano ancora un casino, state lì.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

E allora carissimi, rieccoci on air, welcome back, risalite a bordo perché si riparte, il nostro viaggio continua, le feste ci attendono, il weekend sta per scatenarsi. E allora ripartiamo dal Lazio, Castel Madama, provincia di Roma, dove ci aspettano per la sagra della pera spadona, appunto di Castel Madama, occasione per assaggiare questa pera particolarmente gustosa, bella croccarella che viene coltivata da un sacco di tempo da queste parti e poi tanti menù della zona ovviamente. Per farvi sollazzare, si balla, si festeggia, non ve lo dico nemmeno, festa meravigliosa. Così come lo è un'altra festa, sempre nel Lazio, dedicata però all'aglio. Siamo a Proceno, in provincia di Viterbo, e qui c'è questo aglio rosso che pare essere molto dolce, viene preparato in tante bruschette, zuppe, paste artigianali, carne, insomma, viene utilizzato dappertutto e vi aspettano con questa meraviglia proprio in quel di Proceno, questo paesino meraviglioso dove tra oli, formaggi e aglio starete che è una meraviglia. Alle, cambiamo regione, ce ne andiamo ad Albenga in Liguria, provincia di Savona, perché c'è il palio storico di Albenga, quindi se siete da quelle parti al mare, occasione meravigliosa per andarci, perché ci sono queste disfide, tutto il paese che viene riportato al XIII secolo, sembra di vivere nel Medioevo e c'è questa disfida molto importante per il paese, giusto appunto il palio storico. Questo weekend è il weekend clou, quindi non perdetevelo. Se invece siete dalle parti di Riva Trigoso, che è questo luogo sempre in Liguria, però dall'altra parte, vicino Sestri Levante, in provincia di Genova, c'è la sagra del Bagnun, meravigliosa. Questo Bagnun è proprio un'antica zuppa a base di acciughe fresche, pomodoro, aglio, pane, no? Nasceva nelle reti dei pescatori, sta zuppa. E adesso ve la propongono in una maniera meravigliosa, insieme a rievocazioni marinare, concerti, mercatini artigianali, momenti di festa, insomma, un evento molto molto bello. La foto è super appetitosa, quindi sagra del Bagnun, Riva Trigoso, è un po' nell'entroterra, se siete dalle parti di Sestri, è molto comodo e molto bello. E ancora, 28° palio del Somaro e sagra della Tagliatella, qui ce ne andiamo a Mercatello sul Metauro e diamo il benvenuto in puntata anche alle Marche, dove c'è appunto questa festa tutta dedicata al Somaro, c'è una vera e propria disfida, una corsa. Anche qua rievocazioni, tanta tradizione del territorio, una marea di eventi collaterali, un evento molto molto bello. E ovviamente al centro dell'offerta culinaria c'è la Tagliatella, quindi 28° palio del Somaro, Mercatello sul Metauro. E ci rimaniamo nelle Marche, ce ne andiamo a Ripe San Ginesio, provincia di Macerata, dove c'è la festa alla bassa. Questa è una festa decisamente molto contadina, per celebrare i prodotti del territorio, della tradizione locale, quindi carni alla brace, legumi, verdure di stagione, paste fatte a mano, insomma non manca niente in questa bella festa che vi attende a Passo Ripe, provincia di Macerata. E ancora Colonia Veneta, ce ne andiamo in Veneto, festa dell'antica Pieve ex Trebbiatura, anche questa neanche a dirvelo una festa super contadina, super rustica, per conoscere questo territorio e gustarvi spettacoli folcloristici, mostre agricole, trattori e chi più ne ha più ne metta. Rimaniamo in Veneto, veloci veloci, Gambellara Vicenza, 328° edizione dell'antica sagra del Carmine, altro che antica, un'occasione di incontro, musica, e qua si mangia un po' di tutto, grigliate miste, spezzatini, polente, dolci tipici, tutto preparato secondo le ricette delle nonne, e via poi le serate che si animano con concerti, tombole, giochi, insomma ce n'è un po' per tutti. Gambellara, provincia di Vicenza. E poi ancora sempre in Veneto per la festa del melone, per addolcire il tutto, no? Con questa festa e questo frutto così gustosamente estivo, che diventa protagonista in quel di Mazzanzago Cabaglioni, questa volta in provincia di Padova, anche qua festa, divertimento e molto altro. E concludo questo blocco con una marea di feste dall'Umbria, prima Lisciano Nicone, provincia di Perugia, con la 49esima sagra dei bringoli, che sono questa pasta perfetta per raccogliere i tipici sughi della zona. C'è anche sugo di daino, che è una chicchetta, è proprio così, molto molto gustosa da assaggiare in ultimo. E per concludere con l'Umbria, la sagra della torta al testo, quindi mi passo da un piatto delizioso all'altro, queste torte appunto, queste focaccione cotte appunto nel testo, farcita della qualunque, come la tradizione umbra vuole. E come fai a non avere un buco allo stomaco con così tanta roba? E non ho ancora finito, lo so Max, sono lungo. Musica, a tra poco.

E allora carissimi, rieccoci on air, pronti per le ultime tappe del nostro bellissimo viaggio del weekend. Qua mi bacchetta, non è, devo stare nei tempi, altrimenti poi mi tirano le orecchie. E allora riprendiamo veloci dal Veneto. Siamo in quel di Conscio, che sta esattamente in provincia di Treviso, dove c'è la 48esima sagra dei peri di Conscio. Visto che da queste parti si coltivano molte pere, vengono prodotte molte pere, ci hanno fatto questo dolce anticamente che sembra una pera a forma di pera. Appunto, ci fanno una sagra intorno, poi con un sacco di altri prodotti locali del territorio, e poi da lì bel fiore di Pramaggiore, provincia di Venezia. Se siete da quelle parti vi potete godere la festa, la 32esima sagra della soppressa, che è questo salume meraviglioso, super gustoso, che si mangia a spesse fette, come dovrebbe essere fatto ogni salume tra l'altro, e via panini, taglieri misti, gnocchi e ragù, polente, formaggio, chi più ne ha più ne mette, ad abbinare a questo meraviglioso salamino in quel di Belfiore, provincia di Venezia. E poi signori, Ferrara, provincia di Ferrara, esattamente a Goro, frazione di Comacchio, festa della vongola, 26esima sagra della vongola. Qui la vongola ovviamente è il prodotto di punta, vengono coltivate come si fa in queste specie di allevamenti in mare, dove l'acqua dolce incontra quella salata, una meraviglia, e si crea questa vongola perfetta che viene celebrata proprio in questo weekend e anche nel prossimo. Belle tavolate, si mangia, si sta insieme, ci si diverte, imperdibile. E per concludere gli eventi di cui vi ho parlato oggi, quindi vado veloce, la 27esima sagra della lumaca in quel di Tricerro, in provincia di Vercelli, dove le lumache vengono preparate per voi insieme a tanti altri piatti rustici, e poi momenti di musica, di incontro, si vanno a vedere gli allevamenti, insomma si fanno tante belle cose. Poi sagra del pesce del Cortese, questo ci porta a Gavazzana, esattamente in provincia di Alessandria, in questa zona dove il mare incontra il Piemonte, ecco là, e c'è questa sagra del pesce dove ci sono un sacco di piatti gustosi di mare abbinati appunto ai vini del territorio. E poi ancora sagra della Bresaola, che ci porta a Chiuro, in provincia di Sondrio, ovviamente, dove la Bresaola è un prodotto proprio di punta di questo territorio ed è anche buonissima. E qua viene abbinata a vini come il Sassella e l'Inferno, vini del territorio anche questi, che vi aspettano in questa bella sagra per scoprire questo prodotto simbolo della Lomellina e gustarsi musica dal vivo, degustazioni, visite guidate, eccetera eccetera. E per concludere, l'ultima tappa di oggi, che ci ha portati a Podenzana, in provincia di Massa Carrara, è la sagra del panigaccio, questa specie di focaccina cotta nell'argilla che qua viene tuffata in sughi al pomodoro o al pesto, oppure guarnita di crudo, lardo, stracchino, pecorino. Siamo a Podenzana, in provincia di Massa Carrara. Wow, che weekend spettacolare, ce n'è davvero per tutti, qualsiasi cosa vi piaccia c'è una cosa perfetta per voi. Se volete risentire tutti i racconti legati a questo magnifico mondo che ogni weekend va in scena, li ritrovate tutti nell'app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero. Ho finito cari, o meglio ci salutiamo tra pochissimo, però posso riprendere fiato e godermi insieme a voi la prossima canzone.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

0: carissimi, siamo arrivati al termine anche per oggi e per questa settimana insieme. È proprio ora di ficcarsi nel weekend, qualche oretta e ci siamo, bene bene, tranne quelli che sono già al mare e lì il weekend è già cominciato da un po', al mare, in montagna, l'importante è essere in vacanza anche mentalmente. E via, un weekend si apre, ma noi ci si rivede qua, prossima settimana, puntuali dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16, questo luglio procede ad ampie falcate, poi anch'io con il termine di luglio prenderò la pausa in agosto per le vacanze, ma ne parleremo perché sono tante le novità in arrivo da settembre, veramente tantissime. Va bene cari, ci sentiamo, passatevela bene, un bacione, un abbraccione a tutti voi, grazie per i tantissimi messaggi arrivati e grazie anche a te Max Quarti dalla regia per portarla a casa insieme a me ogni giorno, ogni settimana. Ciao cari, un abbraccione, godetevi Radio Liscio anche nel weekend, condividete con noi la vostra estate. Ci si becca lunedì, tanti baci, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Diventa esecutiva la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise nel Cuneese due rapinatori e ne ferì un terzo, è atteso nel carcere di Bollate dove si costituirà. La procura di Asti ha firmato oggi l'ordine di carcerazione per il 72enne. Intanto la moglie ha presentato domanda di grazia associandosi ai diversi appelli politici. Il caso ha scatenato un forte scontro istituzionale. Il presidente Mattarella ieri ha convocato al Quirinale il ministro Nordio, che aveva aperto un'istruttoria sulla grazia, rammentando che i provvedimenti di clemenza spettano solo al capo dello Stato. Durissime le opposizioni che parlano di inadeguatezza del guardasigilli, mentre Matteo Salvini insiste: per Mario Roggero non ci fermiamo, è una battaglia di giustizia, sosteniamo la domanda di grazia. Sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì scorso dal CDM. Basta paradossi, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. È stata sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona, poco prima dell'incidente, si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La procura di Savona aprirà un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Il ragazzo, originario di Saronno, era in vacanza in Liguria con un amico e i suoi genitori. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista britannico. La designazione dell'ex sindaco di Manchester ed ex ministro 56enne è avvenuta oggi. In assenza di concorrenti non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti al Labour. Il passaggio di consegne alla guida del governo con l'uscente Starmer, che si è dimesso a giugno, avverrà lunedì a Downing Street. Ha riportato il Labour a poter cambiare la vita delle persone. Sono pronto, restituiremo loro la speranza, ha affermato Burnham ringraziando il suo predecessore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, il ballo del capo, Giuliano dei Notturni.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Walzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, mercato super. La nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, mercato super. Buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Che sacrifici hai fatto per arrivare qui dove sei?
1: Più che io, magari li hanno fatti i miei genitori. Quando mio papà mi portava, usciva prima dal lavoro, dormiva poco perché mi portava a cantare, il giorno dopo andava a lavorare. Lui ne ha fatto tanti sacrifici, però io anche ogni tanto mi ricordo quando ero una ragazza che andavo alle superiori, io andavo già a cantare, quindi magari cantavo il venerdì, il sabato sera, a volte anche la domenica pomeriggio, poi il lunedì andavo a scuola. Quello era un po' un sacrificio, però per il resto niente di più grande, ecco.
0: No, potevi anche continuare con i tuoi amici, uscire con loro, fare
1: sì,
0: la vita,
1: sì,
0: no?
1: Quello è vero. Sì, sì, quello è vero. Però alla fine non mi ha pesato poi così tanto, lo facevo davvero volentieri.
0: E nel futuro come ti vedi anche? Adesso sei giovane, appunto, ma la vedi una famiglia, figli?
1: Sì, beh, per forza. Sì, sì, spero di sì. Sogno di diventare madre, penso che ce l'abbia qualsiasi persona, qualsiasi donna.
0: Non so, mi sembra anche molto matura per la tua età, perché forse hai capito che per essere felici uno deve non accontentarsi, ma essere contenti di quello che si ha.
1: Sì, sì, sì, io sono contenta di quello che ho. Poi è giusto dire non accontentarsi, ci mancherebbe, però non è nemmeno bello inseguire sempre un qualcosa che non lo so, a me piace godermi i momenti belli, quello che sto facendo adesso, che ribadisco il sogno che avevo quando avevo 8 anni, e questo per me vuol dire tanto, aver realizzato il sogno di una bambina, della bambina che ero, e poi boh, in futuro vedremo. Poi le cose arrivano quando non si cercano, come ho detto, quindi.
0: Vabbè. Ma c'è qualcosa che sarà. È vero, c'è qualcosa che ti spaventa del futuro, o tu vivi così bene la giornata?
1: Vabbè, sì, cioè sono tante cose che mi spaventano ogni tanto, per esempio quello di non curare abbastanza la mia voce e che un giorno mi possa abbandonare, ecco, quello è una paura grande che ho. Però dai, ci sto andando a scuola di canto, sto facendo un bel percorso, quindi la tengo curata.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un saluto da Nicolò Ceccarini. La preparazione per la prossima stagione è già cominciata per tante squadre. Anche l'Atalanta è già al lavoro con Sarri, nuovo allenatore. Ecco le sue prime parole.
2: Uno dei motivi per cui sono qui è la determinazione con cui loro mi hanno cercato e la stima che ho io nei confronti di questa famiglia, di questa società. Una stima che non viene da un breve periodo, ma viene da lontano. E quello hanno fatto, mi ha sempre colpito molto lo stadio, il clima che si respira dentro lo stadio, questa sensazione che è una società basata prettamente sul lavoro, a me ha sempre colpito molto, è uno dei motivi per cui sono venuto lì molto volentieri. È chiaro, la filosofia di calcio è completamente differente, quindi vediamo quello che si può tenere e quello che io purtroppo per le idee di calcio che ho sarò costretto a cambiare, anche perché io devo trasmettere un calcio che sento dentro, non è che posso trasmettere un altro tipo di calcio. L'importante è vedere una buona Atalanta e vedere un Atalanta con le caratteristiche anche mentali che abbiamo visto negli ultimi anni, una squadra che lavora durante la settimana, perché gli vedevo fare delle partite e che presupponevano e c'era tanto lavoro dietro, una squadra bella, determinata, una squadra che si lottava tutte le partite, e quindi io spero si rivedano queste caratteristiche.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

organizzati in questo venerdì 17, mamma mia, oggi è venerdì 17, tocchiamo ferro, perché ovviamente per i superstiziosi il venerdì 17 è una giornata un po' pericolosa, ma siamo felici di stare insieme con la miglior musica da ballo, con le canzoni generazionali, con la chitarra per cantare insieme. Siamo anche felici di avere il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia. Sei contento che oggi è venerdì 17? Non ti cambia nulla, tu dici, ma è un giorno come un altro, così come anche il numero 13 a livello di storicità di numeri, tante volte il 13 e il 17 sono un po' abbinati alla sfortuna, ma tocchiamo ferro e andiamo avanti, procediamo in questa giornata con davvero tante canzoni e poi soprattutto anche con qualche appuntamento che andremo a raccontare in corso d'opera. Siamo nel bel mezzo dell'estate, oggi anche la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, tant'è vero che oggi è una giornata un po' uggiosa, dalle nostre parti ha piovuto stanotte, ci sono un po' di nuvolette sopra, che quando si guardano le nuvole, che ci sono le persone dentro, significa che sono nuvole passeggere. Se invece vediamo le nuvole, che non ci sono le persone dentro, vuol dire che piove. Ti è piaciuta questa, Marco? Era terribile, lo so, quando mi guardi così, lo so, ti capisco molto bene. 331-335-6565 per chi volesse interagire con noi. Generazione X è la prima carta pescata, una canzone romantica che ci riporta al 1950, Amedeo Minghi. A te la linea.

1950, canzone di Amedeo Minghi, che fra le sue più conosciute, insieme anche alla vita mia, canzone questa presentata al Festival di Sanremo del 1983. La canzone è un racconto poetico ambientato nell'Italia del dopoguerra, dove sullo sfondo di una Roma lacerata nel conflitto si intreccia la storia d'amore del protagonista e Serenella. E salutiamo tutte le Serenelle che sono con noi all'ascolto, anticipando quello che sarà domani sera alla Pescara di Valdengo. Ci sarà l'orchestra Rubacuori, un trio di tenori che faranno ballare fino a tardissima notte inoltrata, mentre invece per quanto riguarda me medesimo, domenica pomeriggio a San Giorgio di Susa andrà in scena la Dublin Tour con la partecipazione di Aido. Con Simona Sorbara faremo la sfida tra la musica italiana e la musica straniera e aspettiamo tutta la valle ovviamente a supportare la musica italiana. All'interno di questo spettacolo parleremo di donazione di cellule staminali e di donazione di organi. Sarà bello perché avremo anche dei protagonisti che vengono a raccontarci le loro storie di vita. Ma mi raccomando, Val di Susa, San Giorgio al pomeriggio, facciamo casino e ovviamente supportiamo la musica italiana, anche perché se perdo c'è poi una penitenza. Questo le scorse volte non l'ho detta, ma funziona così: se vinco io ho una penitenza Simona, se vince Simona ho una penitenza io, ed essendo che le altre volte non mi è andata tanto bene, confido nella Val di Susa. Altra carta, altra canzone, orchestra da ballo contemporanea, arriva la Suonami Band, Come quando fuori piove, proprio come quest'oggi, come quando fuori piove. La continuiamo, ma ho dimenticato l'ombrello. Prego, Suonami Band. Poi si bagnano gli occhiali, se piove. Marco, è un problema, eh. Pensaci.

Bella per me, come quando fuori piove, bella canzone della Suonami Band, che è il gruppo ideato da Omar Lambertini, che porta in giro le canzoni delle etichette discografiche, ovvero le edizioni musicali, che sono, che fanno parte dei genitori con gli autori, appunto, delle canzoni. In questo venerdì 17 luglio poi andiamo a vedere qualche notizia, quello che è accaduto, ma anticipiamo anche che è iniziata la festa di Sant'Anna di Trubiaglio, 2 settimane intense, e poi la settimana prossima ci saranno gli appuntamenti a Carisio, imperdibili, con Rangone, con Paolo Tarantino, con Alex Biondi. Davvero una festa importante, e ovviamente vi attendiamo tutti per fare gran baccano tutti quanti insieme. Altra carta, altra canzone. Arriva la canzone acustica, e allora cantiamo che cosa? Inerente alla pioggia, rimaniamo un po' su questo tema, perché c'è una canzone molto bella e romantica del grande Mimmo Nazionale, che più o meno fa così. Thank you.

9 di Domenico Modugno, bella canzone romantica che ci riporta indietro al 1900, non ce l'hanno? Questa canzone ispiratoli dal vedere l'addio di due fidanzati sotto la pioggia a Pittsburgh in Pennsylvania, quindi si annotò questa situazione, questa scena, da lì nacque una canzone che però non ce l'hanno, perché tante volte le canzoni nascono da quello che vediamo, dall'ispirazione che cogliamo in un momento, e allora poi appunto nascono le canzoni per immortalare proprio un attimo di vita. Altra carta, altra canzone, Generazione Silenziosa. Coloro che sono nati tra il 1928 e il 1945 fanno parte proprio di questo range della Generazione Silenziosa. Ballavano con Tony Dall'Ara la canzone Bambina Bambina, perché fondamentalmente dobbiamo rimanere un po' bambini tutti. Prego Tony, a te la linea.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.

0: radio.
1: Ed era l'archeologia del liscio con questo brano di Ivano Nicolucci, un grande musicista che ha scritto davvero pietre miliari della musica da ballo con la canzone Dada, che sono anche le prime parole che dicono i bambini appena nati. Dada, oltre mamma, lo sapevi Marco, questa chicca di parole. 3313356565, se qualcuno si ricorda che da piccolo le prime parole furono Dada, fatecelo sapere, perché per noi cambia completamente la giornata in questo venerdì 17 di luglio. Il 17 forse porta un po' di ghielletta perché abbiamo qualche piccolo problema tecnico, ma lo stiamo risolvendo in corso d'opera. Arriva la generazione millennials, che è già passata, l'abbiamo già ascoltata poc'anzi, ma andiamo con la prossima carta che arriva, la canzone acustica. Di canzone acustica ci possiamo cantare una di quei brani che quando c'è la chitarra tra le mani a tutti viene voglia di cantare.

che cercava il successo, cercava la città, quando poi alla fine si è reso conto che la vera fortuna era la casa di nascita. Altra carta, altra generazione, arriva la generazione Baby Boomers con I Profeti e la canzone Era Bella. Ma se era bella allora, molto probabilmente è bella ancora adesso, e ce l'ascoltiamo.

Era bella il Renato dei Profeti con questo brano del 1971. Il testo è una riflessione dolce amara sulla giovinezza, sul tempo che passa, sulla nostalgia, il tema che abbiamo anche un po' così abbracciato nelle scorse puntate. Al centro però del brano c'è il ricordo di una donna amata che era bella, poi magari la rincontri dopo anni e non la riconosci neanche più. Davvero il 1971, in quell'anno ci fu il boom dei surgelati, cioè si prendeva il gelato, lo si metteva sopra ogni cosa. No, in realtà non è quello il significato di surgelato, ma cambiavano un po' i ritmi di lavoro e i congelatori entravano stabilmente nelle cucine e con i cibi pronti, e i surgelati iniziarono a spopolare, trasformando il modo di fare la spesa e di cucinare, anche perché il surgelato è molto più sbrigativo, più veloce. Prendi, tiri fuori, butti la padella, accendi 10 minuti e belle che a posto, hai la pietanza fatta, perché i ritmi di lavoro ci danno un po' il tempo, no? Una volta c'erano tempi più larghi, oggi abbiamo magari mezz'ora e bisogna correre. E invece c'è chi ascolta Radio Liscio, ascolta Radio Italiana, ha la possibilità di prendersi tutte le pause che si vogliono. Proprio da statuto del lavoro italiano, uno può fare quello che vuole nella nostra ora. Quindi sappiatelo, ascoltateci e spargete la voce. Altra carta, altra canzone. Arriva l'orchestra ballo contemporanea, tornano Diego Zamboni con Tonio Todisco. Questa canzone presentata al Festival di San Liscio, che è poi stato rimandato prossimamente a settembre. Arriva la stanza fredda, più fredda, più fredda. Accendiamo i climatizzatori e ci ascoltiamo Diego Zamboni e Tonio Todisco.

Stanza fredda, e per avere la stanza fredda ringraziamo proprio lui, perché dovete sapere che il 17 di luglio del 1902 fu realizzato il primo impianto di aria condizionata. Sembra un caso che abbiamo mandato in onda questa canzone e la notizia salta fuori. Wills Havland Carrier dovrebbe chiamarsi, cioè detta in inglese ovviamente è più corretta. Fu proprio lui l'inventore dell'aria condizionata, nel tentativo di dare risposta al problema sollevato da un cliente che gestiva una tipografia a Brooklyn, il paese dei Chicles, il famoso Chicles Brooklyn, e si lamentava del deterioramento della carta a causa dell'umidità, ed ebbe un lampo di genio. Pensate un po': osservando il vapore che fuoriusciva da sotto il treno, si convinse che la soluzione era riuscire a comprimere l'aria fino a renderla liquida per poi raffreddare e ridistribuirla sotto forma di vapore nell'ambiente chiuso. E mise a punto questo nuovo sistema, lo installò nella tipografia, fu davvero un successo. In breve tempo tutte le industrie statunitensi si dotarono appunto di questo sistema, e da lì nacque così l'aria condizionata che ancora oggi noi utilizziamo. Quindi grazie per aver la stanza fredda, questa invenzione del 17 luglio 1902, quindi contiamo 124 anni fa, or sono, proprio da oggi. Ricordandovi anche che questa puntata andrà in replica il venerdì 14 di agosto, e quindi si potrà riascoltarla tranquillamente. Altra carta, altra canzone, Generazione X. Arriva una delle più belle canzoni, secondo me, a mio avviso personale, di Gianni Togni, Per noi innamorati. Ce la gustiamo a tutto volume in diretta. Prego, regia.

1983, un inno intimo e nostalgico della forza dei sentimenti vissuti in privato, con appunto due persone che creano un loro rifugio sicuro dal resto del mondo, isolandosi per assaporare ogni istante e godersi la complicità della notte. Bella bella canzone di Gianni Togni, 1983, e in quell'anno, nell'83, nasceva la Fiat Uno. Da una serie di intuizioni rivoluzionarie, questa auto gloriosa che sostituì la 127 divenne davvero un successo planetario, con più di 9 milioni di esemplari. Poi ci furono un sacco di versioni, ci fu la prima serie, la seconda serie, quella benzina, una versione con il cambio automatico, poi ci fu la famosa Uno Turbo che ti incollava al sedile, quando acceleravi di botto buttavi a tavoletta, finivi nei sedili posteriori. Davvero un'auto storica, iconica per quel periodo. E a proposito di auto, oggi che è il 17 di luglio è anche il compleanno di David Hasselhoff, il famoso Mitch che fu colui che guidava la macchina, la Supercar Kit, quella che saltava, quella che era antiproiettile, davvero un esemplare di giovinezza, dove appunto seguivamo molto questo telefilm e ci siamo così collegati con l'auto. Altra carta, altra canzone in arrivo, arriva la generazione dell'orchestra da ballo contemporanee, un tango particolare, immortaliamo il momento con Fotografie, Mario Bellovino. Ciak, si gira.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

delle fotografie. Ci salutiamo, ringraziamo di essere stati con noi in questo venerdì 17 di luglio. Ci vediamo domenica a San Giorgio con l'Admin Tour e la partecipazione di Idol, la sfida musica italiana con la musica straniera. Domani sera si balla alla Peschiera, divertitevi un sacco. E per quanto riguarda Melodia Italiana, torneremo lunedì in diretta direttissimo. Grazie al nostro Marco Sasso, le Tolcinghe alla regia. E l'ultima carta prevede una canzone della generazione Baby Boomers, Edoardo Vianello, una canzone che ci fa ballare e si intitola Il Peperone e ci fa anche venire fame. Butta la pentola, Marco, che questa la cuciniamo al volo.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, il ballo del capo, Giuliano dei Notturni.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. È arrivato nel carcere di Bollate nel milanese Mario Roggero, il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi dalla Cassazione per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. Una folla di giornalisti lo attendeva davanti al carcere. Alla domanda se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni con una pistola in faccia. Intanto la moglie del 72enne ha presentato domanda di grazia. Il caso scuote le istituzioni oltre che il mondo politico. Ieri faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente il guardasigilli, mentre dal centrodestra, sia la Lega che Forza Italia, rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere. E sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda, difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì dal Consiglio dei Ministri. Basta paradossi, dice, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante nel genovese. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa, ha affermato oggi il ministro Musumeci, mettendo in luce come solo negli ultimi 3 mesi 5 minori abbiano perso la vita in piscina. Ancora caldo asfissiante oggi al centro-sud Italia, mentre al nord si fa sentire l'effetto dei temporali. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica prossima scenderanno a 14 le città da bollino rosso. Sembrano migliorare le previsioni anche per domani, scendono a 16 capoluoghi in rosso, lo stesso numero di oggi. Il picco è stato raggiunto in Sardegna, 47 gradi in provincia di Oristano, 46 nel Nuorese, ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E buongiorno simpatici italiani, anche oggi insieme per un'ora di buona musica con i più grandi successi di sempre. Un tuffo nel passato, qualche incursione anche negli anni più recenti. Comunque, ad aprire lo spazio di oggi, Davide Montali, che ci propone due medley. Il primo dedicato interamente al tango, in cui ascolteremo tra l'altro Caminito e Amedia Luz. Il secondo dedicato al foxtrot. Un bacio a mezzanotte e Maramao, perché sei morto.

Era Davide Montali con questo medley Foxtrot. La storia di Romagna ci propone ora una polca risata e a seguire il re del sax. Uè!

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, e dopo la storia di Romagna arriva Gigi Chiappin, È uscito il sole. A seguire un classico del suo repertorio, La moto.

Un'ora con i più grandi successi di sempre, i miti di ieri e di oggi su Radio Liscio, questo è I Simpatici Italiani. È il momento di Wilmer Modà, ci propone due pezzi. Il primo è Per Amore e a seguire Luna Straniera.

Era la voce di Wilmer Modà con Luna straniera. Rimaniamo in tema Luna, Luna d'Oriente. A proporcelo Castellina Pasi, che a seguire ci eseguirà anche Salute.

Era Roberto Polisano, Canzoni d'amore. Siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento con i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi. In chiusura, come sempre, un pezzo strumentale, oggi a proporcero Walter Losi, Tutti in giostra. Con questo è tutto, non mi resta che augurarvi buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Liscio e per noi l'appuntamento

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Buonasera da Nicola De Muro. Il caso del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo nel 2021. Il 72enne Mario Roggero si è costituito nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti ha detto: è una giustizia che è il massimo per i delinquenti. Possono agire impuniti e possono pure essere risarciti. E poi da Roggero anche un appello a Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. Ha dato la grazia a uno scafista che ha ucciso 30 persone e a Nicole Minetti. Terza vittima sul lavoro in meno di 24 ore, è morto in ospedale il 38enne di origine pakistana, caduto ieri da un'altezza di circa 8 metri mentre era sul tetto di una ditta per lavori di manutenzione nel Ferrarese. Sempre ieri un operaio era rimasto schiacciato da un rullo in una cava nel Trevigiano. Un 33enne ha perso la vita folgorato mentre lavorava a un palo elettrico per la posa della fibra a Montesano Salentino. La Commissione europea ha presentato oggi la proposta di riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, gli ETS. Rimane l'obbligo di azzerare le emissioni nocive dal 2050, ma l'esecutivo dell'Unione europea punta a rendere più graduale, a partire dal 2031, la riduzione del numero di quote disponibili, accettando le richieste di alcuni settori industriali. Ma le imprese italiane, come quelle tedesche, chiedevano un alleggerimento maggiore del sistema, dopo le innumerevoli normative contro l'industria che hanno messo in crisi diversi paesi dell'Unione, si veda da ultimo il caso eclatante della Volkswagen con 100.000 esuberi, la Commissione continua senza ritegno e senza coscienza la politica anti-industriale europea. Sono parole del presidente di Confimindustria, Paolo Agnelli. Le forze iraniane continueranno a lanciare attacchi fino a quando non tornerà la calma nel sud dell'Iran e attorno allo stretto di Hormuz. È l'avvertimento dei guardiani della rivoluzione, i Pasdaran. Si tratta della risposta della Repubblica Islamica ai raid americani sul territorio iraniano giunti al sesto giorno. E a causa dei droni iraniani contro i paesi del Golfo, oggi diversi militari kuwaitiani sono rimasti feriti in seguito all'attacco delle scorse ore su strutture e accampamenti dell'esercito in Kuwait. Chiusura di settimana in rosso per le borse europee, dove pesano le vendite dei titoli tecnologici. Piazza Affari lascia sul terreno quasi un punto percentuale, unica in lieve progresso Londra. Avvio negativo anche per Wall Street e sale ancora il prezzo del gas che si porta sopra i 57 euro al megawattora. In rialzo anche il petrolio, con il Brent quotato sopra gli 86 dollari al barile. È tutto, a più tardi.
5: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

0: Sita.
1: Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisi o Vercelli arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica,

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandi. Si è costituito poco prima delle 17 nel carcere milanese di Bollate Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021, dopo una rapina, inseguì e uccise con la sua pistola due malviventi e ne ferì un terzo. E sulla vicenda rimane alta la tensione politico-istituzionale. Il servizio è di Nicola De Muro.
2: Mario Roggero, dopo la condanna definitiva della Cassazione a 14 anni e 9 mesi, si è costituito oggi pomeriggio nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti, il gioielliere ha risposto ad alcune domande.
3: Questo è il massimo per i delinquenti. Saranno, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcire.
2: E il caso di Roggero scuote le istituzioni, oltre che il mondo politico. Ieri, faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al Presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente Nordio e lo accusano di inadeguatezza, mentre dal centrodestra, sia la Lega sia Forza Italia, rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere.
1: Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento nel Regno Unito, è la nostra ultima chance di cambiare. Così Andy Burnham, 56 anni, incoronato nuovo leader del Partito Laburista Britannico, è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al Labour. L'ex sindaco di Manchester ed ex ministro succederà Starmer, dimessosi a giugno. Lunedì il passaggio di consegne formali a Downing Street. Ora la cronaca, la procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Sentiamo Daniela Ubaldi.
4: La piccola ricoverata in rianimazione a Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare, dove la bambina era arrivata con la famiglia che da anni era cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina vicino alle cabine, poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. L'altro dramma si è consumato in provincia di Savona ieri sera. L'incidente mortale è avvenuto in un Luna Park a Spotorno. Un ragazzino di 15 anni è stato folgorato mentre stava giocando con un calciometro. Il ragazzino di Saronno, che si trovava lì in vacanza, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno.
1: Arrestata dalla polizia nel Pavese una 17enne italiana per la partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, ora in comunità, si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su quattro gruppi di ispirazione jihadista. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata e il suo passaggio ad azioni violente era imminente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, qualcosa sembra iniziare a cambiare sul finire di questa settimana, la canicola infatti che ci sta accompagnando in questi giorni inizia ad attenuarsi proprio nel corso del weekend. L'alta pressione punterà verso il nord Atlantico e lascerà spazio sul suo bordo destro alla discesa di correnti più fresche di lontana matrice artica. Quindi in misura minore queste correnti riusciranno anche a valicare le Alpi riversandosi sul Mediterraneo centrale con intensità molto più attenuata. Ciò sarebbe comunque sufficiente a innescare un ridimensionamento delle temperature domenica soprattutto al centro-nord rendendo l'aria finalmente più respirabile. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, il ballo del capo, Giuliano dei Notturni.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio. Ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: che sacrifici hai fatto per arrivare qui dove sei?
1: Più che io, magari li hanno fatti i miei genitori. Quando mio papà mi portava, usciva prima dal lavoro, dormiva poco perché mi portava a cantare, il giorno dopo andava a lavorare. Lui ne ha fatto tanti sacrifici, però io anche ogni tanto mi ricordo quando ero una ragazza che andavo alle superiori, io andavo già a cantare, quindi magari cantavo il venerdì, il sabato sera, a volte anche la domenica pomeriggio, poi il lunedì andavo a scuola. Quello era un po' un sacrificio, però per il resto niente di più grande, ecco.
0: No, potevi anche continuare con i tuoi amici, uscire con loro, fare
1: sì,
0: la vita,
1: sì, ecco,
0: no?
1: Quello è vero. Sì, sì, quello è vero. Però alla fine non mi ha pesato poi così tanto, lo facevo davvero volentieri.
0: E nel futuro come ti vedi anche? Cioè, adesso sei giovane, appunto, ma la vedi una famiglia, figli?
1: Sì, beh, per forza. Sì, sì, spero di sì. Insomma, di diventare madre penso che ce l'abbia qualsiasi persona, qualsiasi donna.
0: Non so, mi sembra anche molto matura per la tua età, perché forse hai capito che per essere felici uno deve non accontentarsi, ma essere contenti di quello che si ha.
1: Sì, sì, sì, io sono contenta di quello che ho. Poi è giusto dire non accontentarsi, ci mancherebbe, però non è nemmeno bello inseguire sempre un qualcosa che non lo so, a me piace godermi i momenti belli, quello che sto facendo adesso, che ribadisco il sogno che avevo quando avevo 8 anni, e questo per me vuol dire tanto, aver realizzato il sogno di una bambina, della bambina che ero, e poi boh, in futuro vedremo. Poi le cose arrivano quando non si cercano, come ho detto, quindi.
0: Vabbè. Ma c'è qualcosa che sarà. È vero, c'è qualcosa che ti spaventa del futuro, o tu vivi così bene la giornata?
1: Vabbè, sì, cioè sono tante cose che mi spaventano ogni tanto, per esempio quello di non curare abbastanza la mia voce e che un giorno mi possa abbandonare, ecco, quello è una paura grande che ho. Però dai, ci sto andando a scuola di canto, sto facendo un bel percorso, quindi la tengo curata.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Su Radio Liscio la musica è bella tutta e ogni tanto ti porta nel passato con i successi italiani di tutti i tempi.
1: Ne parlavamo tanto tanti anni fa di quanto è paranoica.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E buongiorno simpatici italiani, anche oggi insieme per un'ora di buona musica con i più grandi successi di sempre. Un tuffo nel passato, qualche incursione anche negli anni più recenti. Comunque, ad aprire lo spazio di oggi, Davide Montali, che ci propone due medley. Il primo dedicato interamente al tango, in cui ascolteremo tra l'altro Caminito e Amedia Lutz. Il secondo dedicato al foxtrot. Un bacio a mezzanotte e Maramao, perché sei morto.

Era Davide Montali con questo medley Foxtrot. La storia di Romagna ci propone ora una polca risata e a seguire il re del sax. Uè!

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, e dopo la storia di Romagna arriva Gigi Chiappin, È uscito il sole. A seguire un classico del suo repertorio, La moto.

Un'ora con i più grandi successi di sempre, i miti di ieri e di oggi su Radio Liscio, questo è I Simpatici Italiani. È il momento di Wilmer Modà, ci propone due pezzi. Il primo è Per Amore e a seguire Luna Straniera.

Era la voce di Wilmer Modà con Luna Straniera. Rimaniamo in tema Luna, Luna d'Oriente. A proporcelo Castellina Pasi, che a seguire ci eseguirà anche

Era Roberto Polisano, canzoni d'amore. Siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento con i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi. In chiusura, come sempre, un pezzo strumentale, oggi a proporcero Walter Losi, Tutti in giostra. Con questo è tutto, non mi resta che augurarvi buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Liscio e per noi l'appuntamento.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Ciao bella gente, buona giornata. Oggi qua si sta profilando una temperatura meravigliosa, perché siamo solo a 26 gradi, mentre gli... aspetta che ho l'occhio lacrimevole. Mentre gli altri giorni si partiva già 29-30, pare che questa notte la temperatura è addirittura da dopodomani, domenica 19, pare che qui nel profondo nord-ovest le temperature scendano un po' e diventino vivibili. 29, 30, 31 gradi, estate al bacio, come si dice, e per tutta la settimana, wow wow! Cinghia, contento, va che contento, va che me la faccia contenta, Pacciarotta è contenta, eh? Cinghia, sei contento? Tanto non se ne frega l'aria condizionata, quella con le lucine gialle e blu, perché a lui non piace l'aria condizionata normale, deve avere anche degli effetti luminosi, deve avere anche degli effetti musicali, deve essere un'aria condizionata brillante, una Sperling, una... Sì, lui non si accontenta delle cose normali e semplici. Se non è giocattolata, non va bene. Deve essere giocattolata. Allora, oggi è la giornata dell'eptacaidecafobia. Che malattia è? È la malattia della paura del venerdì 17. Perché oggi è il venerdì 17, che nel mondo, soprattutto in Italia, è il giorno porta sfiga per eccellenza. Più del venerdì 13, più il venerdì 17 in Italia, per un sacco di motivi. Prima di tutto, vabbè, perché è venerdì, che era pare che il diluvio universale sia cominciato, secondo l'Antico Testamento, un giorno 17 del mese. E poi anche la paura del numero 17, perché 17 in numeri romani si scriveva X, V, I, I, e diventava praticamente l'anagramma, questo 17, di vixi, in latino vissi, equivalente a sono morto, per cui dicono oh, 17 vixi, non sanno più come inventarlo. Anche possibile, sto leggendo, che la paura del numero 17 sia stata influenzata dalla battaglia di Teutoburgo del 9 d.C., combattuta tra i Romani e i Germani di Arminio, e dalla distruzione della legione 17. Dopo quella data il numero venne ritenuto infausto e non più attribuito a nessuna legione. In particolare, il venerdì 17 è una ricorrenza considerata particolarmente sfortunata in quanto unione di due elementi negativi: venerdì, venerdì santo, giorno della morte di Gesù, è il numero 17, ed è una superstizione tipicamente italiana, non riscontrabile altrove. Nel mondo infatti si ritrovano altre date di numeri negativi: il venerdì 13 nei paesi anglosassoni e in Brasile, mentre in Spagna, Grecia e in Sud America il giorno sfortunato è martedì 13. Vabbè, oggi venerdì 17, chi è particolarmente superstizioso stia lì sulla poltrona, sul divano, a letto, sulla sedia a sdraio, non si muova, immobile, in attesa che passi, mentre noi andiamo con il primo disco di oggi, che è Cuore Zingaro, una novità della bella e brava Sonia Mori.

era Cuore Zingaro della Sonia Mori. Oggi, venerdì 17 luglio 2026, è il 198esimo giorno dell'anno, ne mancano 167 alla fine dell'anno, ed è Sant'Alessio, che è il protettore dei mendicanti e dei campanari, ed è la giornata mondiale della giustizia internazionale, ovvero spegni il cellulare, non disturbare, cosa rompi là, basta, così non disturbi più. Dicevo, è la giornata della giustizia internazionale per richiamare l'attenzione su quelli che sono i problemi penali a livello internazionale. Non dimentichiamoci della Corte Internazionale dell'AIA, che è quella che sovrintende più di altre a tutte le varie problematiche di cattivi o di azioni penali che devono essere sollevate a livello internazionale. Oggi è la giornata così. Ma siccome oggi andiamo, sapete, anche con la trasmissione in replica ad agosto, perché ad agosto Canzoni Senza Frontiere andrà in vacanza, oggi siamo in replica di venerdì 14 d'agosto. E se state ascoltando la replica, oggi è il 226esimo giorno dell'anno, ne mancano 139 alla fine dell'anno, e San Massimiliano, del mio barista qui nel paesello, che si chiama Massimiliano detto Max, quello che mi fornisce i sigari, ed è la giornata mondiale della lucertola. E devo dire che qui in campagna la lucertola, anzi, ho dovuto istruire la gatta che le lucertole non si mangiano perché le fanno male, perché l'anno scorso, che si era accanita contro una lucertola, poi è passato due giorni che era messa piuttosto male. Lillo, il cagnolino del Cinghia, di certo lui le lucertole le schifa. La mia gatta invece, quando se le vede sul terrazzo della cucina, diventa matta, l'occhio brilla e parte velocissima. I topi no, ma le lucertole sì. Va bene, siamo al primo vintage di oggi. L'ha chiesto Paolo di Genova, che è già qui, che si lamenta come sempre del caldo, si sta male, e volevo sentire una canzone, Malattia d'amore di Donatello. Ciao, grazie Ettore Cinghia. Questa è la richiesta che fai oggi. Ma ieri avevi chiesto Come pioveva dei Beans. Allora, Come pioveva è una canzone che venne scritta nel 1918 da Armando Gil e venne cantata da tutti, Achille Togliani, tutti i grandi, dal 18 fino agli anni 60. Nel 1975 il gruppo musicale catanese dei Beans, i Fagioli, prodotto da Gianni Bella, il fratello, lanciò questa Come pioveva e ne vendette più di 500.000 copie.

più. Sono talmente innamorata e con il cuore spezzato per te che non vivo più. Graziano Cianni.

vivo più per Daniela Di Gaverate era Graziano Cianni. Allora, tante notiziole. La prima, siamo in Radio Liscio Visione con Prima Antenna TV, Piemonte, Valle d'Aosta, canale 14 del digitale terrestre, Liguria, canale 79 del digitale terrestre, Lombardia, Studio 1, canale 95 e poi il network Teleantenna che copre Friuli, Venezia e Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, mitico 97 su Roma e sul Lazio e la provincia veneta di Belluno. E va bene, questo l'abbiamo detto, quindi in questo momento siamo anche in TV. Sì, cerco di fare del mio meglio. Venerdì, ultimo giorno della settimana, la novità che vi svelo, che non so cosa è successo improvvisamente, ma martedì pomeriggio, quindi il 21 pomeriggio prossimo, fra 4 giorni, sarò ospite, wow, della Vita in Diretta su Rai 1, nel pomeriggio, della Manuela Moreno, per parlare della TV di ieri e la TV di oggi. Sì, va bene, avrò delle cose da dire. E adesso passiamo ai messaggi, perché ridi, cinghia. Allora, buon weekend da Piero di Biella. Grazie Piero. Buon weekend a Margherita di Genova. Ciao Margherita. Tanti saluti da Irma d'Imperia la Dolce e buona trasmissione. Buon venerdì a tutti. Mi fate ascoltare Ballando al buio degli Stadio? Grazie, sempre alla ricerca di cose non banali. Max di Ozzano in provincia di Bologna. Ad Aldo piace molto il caldo. Ad Alfredo piace molto il freddo. Scrivi una rima oggi, una domani, la tristezza sparisce dalle tue mani. Ciao Andenna, Alessandro da Bologna. Ciao Alessandro, poeta. Buongiorno Ettore Cinghia, un saluto e un grazie per la vostra bella musica. Vi ascoltiamo sempre. Nadia e Gianni da Lomello, Lomellina. Buongiorno Radio Liscio, buongiorno Prima Antenna da Annalisa. Ciao Annalisa. Viva Radio Liscio, sempre viva. Franco di Vercelli. Buongiorno Ettore Marco, buon fine settimana a tutti voi. Un saluto da me e nonna Rina di San Giorgio. San Giorgio, io sono sempre portato a dire San Giorgio, invece San Giorgio, in provincia di Torino. Ciao Ettore, buona fine settimana. Maria Letizia, era da un po' che non ti sentivamo. Maria Letizia da Luino. Ettore, buongiorno e buon caffè. Oggi il piccolo Christian con febbre e niente biliardo, ma in compagnia di Radio Liscio. Mi spiace per il piccolo Christian, ma succede, vedo anche i miei nipotini. Ogni tanto hanno la giornata di febbre, ma il giorno dopo stanno benone. Per favore, fai una dedica al piccolo Christian, Giada e Jasmine. Un abbraccio a te, al Cinghi, e fine settimana, nonno Mimmo da Firenze. Vediamo un po'. Cerco una canzone tra un po' che vada bene per un piccolino che ha un po' di febbre. Ovviamente martedì pomeriggio per la Vita in Diretta ho detto io vengo, ma mi fate parlare anche di Radio Liscio, perché se no d'accordo parlare della TV di ieri, della TV di oggi, ma anche di quello che sto facendo oggi, perché ci tengo. E loro hanno detto sì sì, non c'è problema, puoi parlare di Radio Liscio. Benissimo, parleremo di Radio Liscio. E adesso parliamo del secondo vintage di oggi, che è Gli occhi verdi dell'amore, che era la versione italiana di Angel of the Morning, l'angelo del mattino. 1968 l'avevano lanciato i Profeti in Italia, nel 69 la rifà lui, Mario Tessuto, richiesta da Giampiero e Giovanni.

0: grande pezzo, Gli occhi verdi dell'amore, per Giampiero e Giovanna di Mario Tessuto. Allora, adesso devo dire con una piccola nota emotiva, perché c'è una canzone che mi è stata richiesta da Renata di Grazzano Badoglio. È la prima abitante del mio paesello che interviene in trasmissione, quindi wow, mi ascoltano anche qui attorno a casa. Viva viva! Allora, Renata di Grazzano Badoglio ieri mi aveva chiesto la ballavi scalza di quel macio dominante del Pietro Galassi. Allora, Renata, in questo venerdì 17, in cui il sole è venuto fuori, ma non cattivo, è venuto fuori dolce, estivo, ma abbastanza delicato, ecco per te questa ballavi scalza. Quando è che ballavi scalza, Renata? Non ti ho mai vista alla festa del paese ballare scalza. Renata? Renata?
1: Ballavi scalza, e qui si balla, ragazzi.

Ballavi scalza per Renata di Grassano Badoglio, Pietro Galassi. Grazie Ettore per la canzone di Tessuto. Giampiero, ciao. Ciao Giampiero, salutami anche Giovanna, visto che l'avevate chiesta in due. E poi questa, ragazzi. Ciao Ettore, sono Luca di Santiago. Tantissimi, ma tantissimi anni fa, io oserei dire di più. Se non sbaglio, tu su Monte Carlo come trasmissione ricevevi da parte dei bambini dei lavoretti o disegni, e il disegno più bello veniva premiato. Ebbene, una volta ho vinto! Luca di Santià, hai vinto, andiamo oltre mezzo secolo fa. Lo facevo per promuovere il fatto che avevo cominciato a fare la

posizione del tuo corpo, perché io sono uno attento a tutti questi particolari. Ma fregatene, ma dai, se in quel momento è amore, anche se bugiardo, approfittane. Bugiardo amore di Franco Bastelli. Claudio, sei in un momento di crisi?

Bugiardo amore di Franco Bastelli, 11:39. Allora, il numero di telefono con il quale potete mettervi in rapporto in diretta con me tramite WhatsApp è 331 335 6565. I vostri messaggi stanno arrivando e devo dire che si vede che siete già in area di vacanza, perché ne arrivano parecchi. Allora, ieri una signora che bravissima mi ha detto: sono qui con mia mamma Rita, che ha 88 anni, e le sto facendo fare ginnastica. Brava, così si fa. Intanto la fai anche tu, ma poi la tieni vivida, tonica. Brava, così devono fare le

figlie devote. Allora, mamma Rita, 88 anni, mentre faceva ginnastica, ha espresso alla figlia il desiderio di ascoltare Forever Yes. Sì, perché per gli americani è Forever Yes, per sempre sì, del Sal Da Vinci, che ha vinto quest'anno il Festival di Sanremo. Allora, mi auguro che in questo momento stia facendo ancora ginnastica la mamma Rita di 88 anni con sua figlia, ed eccola tutta per lei il terzo vintage di oggi, per sempre sì, Sal Da Vinci.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Allora, arriva un messaggio dal Supremo. Bisognerebbe dire alla Graziella di Verniasco che noi la Madonnina dai Riccioli d'Oro, cantata da Matteo Tarantino, che ci ha chiesto ieri, non ce l'abbiamo. Ho cercato anche tra quelli di Baguti del periodo in cui c'era Matteo, ma non ho trovato nulla. Graziella di Verniasco, la Madonnina dai Riccioli d'Oro di Matteo Tarantino non esiste. Trova un'altra versione se la vuoi e noi te la mandiamo volentieri. La deve conoscere il Supremo, quella Graziella, perché se no, perché fa un messaggio così ad hoc per lei? Deve esserci un inciuccio di cui tu ed io, Cinghia, non siamo al corrente. Allora, aspetta che qui c'è un altro messaggio anche divertente. Scusa Ettore, sono Piero, non ho capito, ma martedì sei su Rai 1? Come non hai capito? L'ho detto chiaramente, sì, martedì prossimo, quindi il 21, sono ospite della Vita in Diretta con la Manuela Moreno su Rai 1, televisione TV 1, Rai 1, martedì pomeriggio, e parlerò anche di Radio Liscio, l'ho imposto, se no non ci andavo. Contento Piero? Ecco, se vuoi, quindi martedì pomeriggio guarda Rai 1. Ti amo, punto e basta. È categorica, è determinata, è una donna con un carattere, è alta così, ma la Federica Cocco.

allora si è aperta tutta una discussione divertente sulla Madonnina dai Riccioli d'Oro. Sono Graziella da Verniasco. Grazie, comunque forse ho sbagliato cantante. Buon fine settimana. Intanto, che bello, ti guarderemo sicuramente, Nadia. Questa è la Vita in diretta di martedì. Buongiorno, confermo. Nella serata di Matteo Tarantino, mai sentita Madonnina dai Riccioli d'Oro. E comunque ieri mattina era in scaletta con l'ultimo brano dell'ora del programma Simpatici Italiani. Questo farà felice il Supremo, perché la fa lui. Quindi voi l'avete passata. Ari, buongiorno Ettore. Siro, ciao Siro. Grazie per la precisazione. Mi piace questo confronto con voi. Vuol dire che state ascoltando, ci ragionate, si discute, insomma ci si frequenta. Ah, un nanetto, come diceva Nino Formica. Non Formica, chi è l'altro? Quello che diceva Nanetto. Vabbè, Nino, carabiniere. La canzone di adesso, dei Vinili di Casandenna, occupa la 18ª posizione delle 500 canzoni più belle di sempre. E io ho avuto una botta di fortuna. Nel 1968 la passai per primo in Europa. Come? Semplicemente, io avevo un'amica che faceva la hostess per Air France sulla linea New York-Nizza, e questa amica hostess era l'amorosa di uno che lavorava in una casa discografica che era la Apple Records a New York. I Beatles quell'anno incisero una canzone, che poi è quella che vi farò ascoltare adesso, che si chiamava Hey Jude, di Paul McCartney. Questa ragazza mi fece un regalo incredibile, perché mi arrivò da New York il 23 di agosto del 1968 con una lacca. Che cos'era la lacca? La lacca era un provino del disco che si poteva suonare solo per 4-5 volte, dopo si deteriorava completamente. Quando mi arrivò questa, che non era ancora uscita, perché in America uscì il 26 di agosto, in Inghilterra uscì il 30 d'agosto, per cui era proprio il provino del disco che non era ancora stato lanciato. Mi arrivò, io andai all'aeroporto a prenderlo da questa ragazza che arrivava da New York, lo portai a Radio Monte Carlo e il primo passaggio lo registrammo su nastro. Il secondo e il terzo passaggio li feci nella mia trasmissione, che era Ettore dalle 5 alle 7 e mi occupavo, ero lo specialista dell'anglo americano all'epoca, e praticamente fu la prima volta che Hey Jude passò in Europa, perché non esisteva ancora, e quello che stavo facendo sentire io era un provino. Immaginatevi con che emozione. Dopodiché il disco non venne mai più suonato, lo requisì, Noël Coutisson lo mise nella sua incredibile discoteca, perché aveva qualche decino di migliaia, oserei dire anche centinaia di migliaia di dischi, e lì rimase, non si seppe più nulla, ma noi avevamo la lacca, il provino di Hey Jude. A Radio Monte Carlo si lavorava così, dei Beatles. E stamattina ve lo faccio ascoltare. 18ª nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, secondo la classifica Rolling Stone, nel 1968. I Beatles la cantavano così.

Hey Jude dei Beatles, 1968, diciottesima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, la prima classifica a fine del secolo scorso della rivista Rolling Stone. E saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, che alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere ci lasciano. Ci rivediamo lunedì, buon weekend, divertitevi, dai, che farà un po' più fresco. Buongiorno, potrebbe per favore mettere Profeta non sarò di Demis Roussos per me e mia nonna Liliana? Grazie per la compagnia che le fai e un abbraccio da Genova. Oh, l'Afrodite! L'Afrodite conclude questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere con la Rossella Ferrari che ogni tanto caccia l'urlo. Afrodite! E in Casanova.

0: Domani sera, sabato 18 di luglio, alla Peschiera di Valdengo, gli animatori saranno quelli del trio Rubacuori, che sono Marco, Pier e Fred. Domani sera, sabato 18 di luglio, alla Peschiera di Valdengo. E adesso meno 4, meno 3, meno 2, meno 1. Din don din don don din don don don din don don don don din don don. È mezzogiorno di oggi, venerdì 17. Tutti con le corna puntate, i superstiziosi. E nonostante tutto la giornata sta scorrendo, metà dai è già passata, quindi dovete sopravvivere per l'altra metà di questo venerdì 17 con, a questo punto però c'è un piacevole sollievo con le reclame e le news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
5: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
6: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Olè! 12:04 di oggi, venerdì 17. 17 luglio 2026. Sì, ecco il terrore! Il terrore è riuscito a trapelare anche dalle note di Canzoni senza frontiere della nostra radio, Radio Liscion Summer Edition. 198esimo giorno dell'anno, ne mancano 167 alla fine dell'anno. È Sant'Alessio, che è il protettore dei mendicanti e dei campanari, ed è la giornata mondiale della giustizia internazionale. Mentre, se state vedendo la replica, perché questa trasmissione sta andando anche in replica venerdì 14 d'agosto, la vigilia di Ferragosto, ebbene, se state vedendo la trasmissione del 14 d'agosto, la replica, oggi è il 226esimo giorno dell'anno, ne mancano 139 alla fine dell'anno, è San Massimiliano ed è la giornata mondiale della lucertola, questo rettilino diffuso in tutto il mondo di cui esistono centinaia di specie e che piace alla mia gatta. Come si chiama la mia gatta? Si chiama Memeo. Memeo. Quando io chiamo Memeo, lei è subito attenta. Chissà quanto tempo ci mettono a imparare il loro nome, i cani e i gatti, quando si sentono chiamati in causa. Allora, primo brano della seconda ora di Canzoni senza frontiere, un gusto che io adoro, soprattutto nel gelato, soprattutto nei biscottini, biscottini alla vaniglia pucciati nel caffè. La vaniglia, la adoro. Anche il budino alla vaniglia non mi dispiace, va bene. Oggi mi sono messo in testa di inventarmi, a me piace molto anche la granita alla menta con questo caldo, però me la faccio in casa da me, con la menta zero, perché lo zucchero è contro la mia religione, cioè mi è stato imposto come religione, contro, e quindi oggi me la farò da me. Come si fa la vaniglia alla menta? Si mette un po' d'acqua, si mette la menta, la si mette nel freezer e ogni mezz'ora si va lì a mescolare in modo che resti un po' fluida, non la fate gelare completamente che diventa un monoblocco di ghiaccio, e quando ha raggiunto la granulosità che si gradisce, cucchiaino e si può godere. Ah, non vedo l'ora, mi sta venendo voglia. Vaniglia della Sonia De Castelli.

era la vaniglia della Sonia De Castelli, bravi e belli, e per fare la rima, se no sarebbe brava e bella. Allora, siamo al quarto vintage di oggi alle 12.11. Questa è Canzoni Senza Frontiere Summer Edition di venerdì 17 luglio 2026, in replica venerdì 14 agosto 2026. E il quarto vintage di oggi è una canzone non in italica lingua dal titolo, perché è Summer, è un lato B. Sul lato A c'è la bandiera bianca, sul lato B, questa è la scelta del nostro supremo, c'era Summer on a Solitary Beach, estate su una spiaggia solitaria, pensate, del 1981, l'ha fatta così lui, il Franco Battiato. Ragazzo del 45 che se n'è andato nel 21.

Summer on a solitary beach. Estate su una spiaggia solitaria. Era Franco Battiato, il quarto vintage di oggi. Oh, adesso c'è tutta una storia. Ci sono tre cantanti che si sono riuniti e hanno detto: dai, facciamo una bella canzone gioiosa. Sono la Roberta Cappelletti, la Novella Bandi e la Daniela Cavanna. E come hanno pensato di fare questa canzone gioiosa? Si sono messi attorno a un tavolo, hanno cominciato a bere, a mangiare, come se non ci fosse un domani. Man mano che andavano avanti con la realizzazione del videoclip, la situazione degenerava. Per cui il regista a un certo punto ha detto: ma come volete chiamarla questa canzone? La canzone della gozzoviglia? E loro si sono guardati in faccia e hanno detto: no, chiamiamola la terra dei baci. E hanno deciso di chiamarla la terra dei baci. Ci hanno messo giorni a fare il finale del videoclip, perché le tre che gattonavano per terra non era un bel vedere, insomma, da quello che avevano mangiato, mandato giù tra vino e mangiare.

Marco Dazzi, due che si sono messi insieme giocando a chi è più bravo dell'altro a cantare, quindi tirano fuori tutta quella che è la loro voce, io ne ho più di te, tu ne hai meno di me, e discussione.

0: Galassi, Pietro Galassi.
1: E vai.
2: Grazie a tutti.
1: Ma dove vuoi andare al mare? Se c'è la festa al tuo paese, vivila, che bella, socializza. Stesso posto, stesse sagre, Pietro Galassi e Omar Codazzi. E siamo al quinto vintage di oggi. Pensa che siamo quasi, quasi in orario, cinghia. E per essere venerdì 17 mi stupisco, in questo momento, quindi la maledizione non incombe più di tanto. Non dirlo, non dirlo, non dirlo che salta tutto. Stamattina per esempio col Wilmer mi ha detto che hanno avuto un sacco di problemi tecnologici, a lui continuava a saltare internet. No, io oggi tranquillo, rilassato. Poi la temperatura è perfetta, 29 gradi adesso. Il canto delle sirene. Allora, una canzone tratta dall'album Terra di Nessuno del 1987 di Francesco De Gregori. Lui era da un po' che era fuori dagli arcani giri, dal momento sublime dell'essere al vertice dell'attenzione del pubblico. Torna con questo album che, diciamoci la verità, non ha un grandissimo successo, perché arriva al massimo nella 44esima posizione in Italia, ma lui ci prova come sempre, De Gregori impegnato, questo ragazzo del 51, e tratto da quest'album, Il canto delle sirene, è il brano di apertura, la title track, il brano locomotiva, quella che si trascina dietro tutte le altre canzoni. Ha una durata che non vi passerò mai, perché sono quasi 7 minuti, però ha segnato questo importante ritorno per

l'artista romano per Francesco De Gregori, perché era da un po' che era fuori. Torna e ci canta Il canto delle sirene. Poi in questo momento che hanno lanciato il film del Ulisse, l'Odissea, che di Nolan, che i critici ne stanno parlando tutti molto bene, non vedo l'ora di vederlo, perché a me la storia di Ulisse è sempre piaciuta. Odisseo, perché non si chiamava Ulisse, l'hanno chiamato i romani Ulisse, ma lui era Odisseo.

0: Era puoi ascoltare il Radio Liscio anche sul sirene. Sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Vabbè, ci siamo un po' intruppati, non ce l'ha aperto il microfono, doveva partire il jingle. Stavamo parlando di serie con il Cinghia, mi ha consigliato una serie da cominciare a vedere stasera. Sì.

Allora, era la verrà l'estate di Marco Alice, figuriamoci se verrà l'estate. L'estate più di così meglio che non venga, no, noi ci accontentiamo di com'è arrivata fino adesso. Adesso se se ne va un po' non ci dispiace. Dicono che agosto sarà brutto come tempo, questo mi dispiace per quelli che prendono le ferie d'agosto, ma ci sta, non può continuare avanti sto tempo che dalla fine di maggio, primi di giugno, con questo stracaldo ha imposto un'estate troppo rovente. Il film di oggi, il Cinecalendario, secondo questo meraviglioso libro di Andrea Fiamma e Sebastiano Barcaroli, che abbina tutti i giorni dell'anno ad un film. E oggi è un filmone, ragazzi. 17 di luglio, Pulp Fiction di Quentin Tarantino. Wow, wow. Con John Travolta, Samuel Jackson e Uma Thurman. E lì viene fuori tutta la bravura di Quentin Tarantino, che è un cinefilo appassionato, ammiratore sfrenato di Sergio Leone e di tutti quelli che sono i film un tanto al chilo, come anche i grandissimi, per cui riesce lui, bravo, a miscelare tutto, quelli, i film da un tanto al chilo con quelli di altissimo livello, e a tirarne fuori delle cose sue, personali. Pulp Fiction è la storia di un pugile, di due che si chiamano Zucchino e Coniglietta, due gangster che devono rispondere a un grande capo, Wallace, che è cattivissimo. Guardatelo, perché ogni battuta si ricorda di questo film. Allora, come mai abbinato al 17 di luglio? Perché c'è una locandina che annuncia un incontro di box con il protagonista Butch Coolidge, che è uno dei personaggi del film, che si sveglia dopo l'incontro, il 17 di luglio, si sveglia e si accorge di non avere più con sé il suo orologio d'oro. Per questo che Pulp Fiction è abbinato al 17 di luglio. Mentre, siccome andiamo in replica il 14 d'agosto, il 14 d'agosto il film abbinato a quella giornata è a Ferie d'agosto. Ferie d'agosto è del 96 di Paolo Virzì. Nei giorni di Ferragosto sull'isola di Ventotene si ritrovano a convivere come vicini di casa due gruppi di villeggianti molto diversi tra loro per idee politiche e preparazione culturale. La mattina del 14 d'agosto i carabinieri iniziano a indagare sul ferimento del ragazzo extracomunitario, perché c'è il ferimento di un ragazzo extracomunitario. Giunti dai Molino incontrano Ivan, il quale spiega che in casa non c'è nessuno perché sono andati a fare la spesa in previsione dei festeggiamenti del giorno successivo, Ferragosto, per cui il riferimento è il 14 d'agosto, quando arrivano i carabinieri per indagare sul ferimento di questo extracomunitario. Va bene, siamo a Se mi darai una rosa, ha messo Se mi darai una rosa della Elena Cameron, il Cinghia. 12:51, dai, facciamo in tempo poi a passare anche l'ultimo video.

Lo so che sono già in onda, ma stavo mandando giù il caffè. No, perché Cinghia mi fa: guarda che sei già in onda. Sì, lo so, ma avevo, non me l'aspettavo, avevo mandato giù un sorso di caffè, stavo mandando giù il caffè, per cui ok, sono in onda. 11:56, ultima canzone di oggi, Claudio Baglioni, Io comunque sono qui. E Baglioni l'ha fatta questa canzone anche lui dopo un periodo che era stato fuori, e ha voluto ribadire: io sono qui, sono vivo, sto cantando ancora. È un brano del 1995, quando lui ritornò e disse: sono qui, sto cantando, sono vivo, ascoltatemi. Se non la fai partire, io ti guardavo, così impari a aprirmi il microfono mentre io non sono pronto. Io ti faccio partire la canzone che tu non sei pronto.

0: Dio Baglioni. Mentre io volevo ricordare un signore che dovrebbe essere benedetto dal potere supremo lassù in cielo. Nel 1902 Willis Havilland Carrier realizza il primo impianto di aria condizionata, ma che il Signore ti benedica che l'hai inventata, bravo. Sai quante vite hai salvato? E poi nel 1955, il 17 di luglio, venne inaugurato il primo Disneyland. Vabbè, siamo arrivati in fondo. Cinghia, ciao! A venerdì, mi raccomando, salute, soldi e sesso nell'ordine che volete voi. Sigla!
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.